0: Ciao a tutti, siamo Il Volo.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Italia.
2: Solo musica italiana.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore

0: Il supermercato è in chiusura!
1: Abbiamo dimenticato l'acqua!
2: Vado io!
3: Sì, ma leggera, eh?
4: Poco poco sodio, mi raccomando!
3: Sì, però anche per i più piccoli!
2: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

verranno connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però anche per i più piccoli.
5: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. 1, 2

Così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà. Quante

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: abbiamo dimenticato l'acqua.
1: Vado io.
2: Sì, ma leggera, eh.
3: Poco poco sodio, mi raccomando.
2: Sì, però anche per i più piccoli.
1: Quindi, acqua Eva per tutti?
4: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: voglio sempre così.
1: Disco Italia. Disco Italia è Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da un traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: meglio di no.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it.
1: Mavostan.
2: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
1: Mavostan.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto via con me.
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
6: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
12: Perché sono simpatico, giusto?
11: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
12: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
11: Buonanotte.
12: Ma siete ancora qui?
11: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
15: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Oggi alle ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: Starter Pack.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno, buon lunedì da Alberto Alfano. La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento con rare eccezioni. In mattinata cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
3: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduta.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 15 giugno 2026. È morta Tati Almeida, addio alla madre Coraggio di Plaza de Mayo in Argentina, aveva 95 anni.

0: figlio Alejandro fu uno dei desaparecidos, vittime della dittatura in Argentina. Non smise mai di cercare suo figlio. Addio signora, lei è stata una testimone del suo e del nostro tempo, un grande esempio, non sarà dimenticata, eh no. Gloria ha una tale memoria, è il più giovane al mondo ad avere una super memoria, tanto da ricordare la data precisa di ogni avvenimento della sua vita. A 15 anni è siciliano, si tratta dell'individuo più giovane al mondo individuato per ipertimesia o ipermemoria autobiografica, dicono gli scienziati, gli esperti che lo studiano. La guerra negli Stati Uniti, la guerra Stati Uniti-Iran, speranze che quello annunciato sia un accordo vero e definitivo, accanto però a dubbi e ad incertezze, visti i precedenti. Il Papa aveva ricordato: Dio vede le ferite della guerra e soffre con noi, la speranza che c'è dove c'è afflizione e fede dove c'è sfiducia. Stati Uniti e Italia quest'anno celebrano due date importanti nella storia insieme, i 250 di indipendenza e gli 80 della Repubblica. Bici truccata, multa salata, sul vialone va con la bicicletta elettrica truccata, multato per 9.000 euro. Sfrecciava sul viale in mezzo al traffico a oltre 30 km orari a bordo di una bici elettrica truccata, ma è stato fermato dalla polizia locale e multato. È accaduto a Brugherio, in provincia di Milano. Questo 52enne è finito nei pasticci. Ci pedalava, sì, ma soprattutto sfrecciava. 17enne ammazza la zia e la butta nel fiume, forse per un riprovero per i soldi. Altri alpinisti morti nel Vicentino nel weekend, sono state contate almeno 7 vittime in 24 ore. L'intelligenza artificiale: nei prossimi anni un lavoratore su 4 rischia di essere sostituito da questa cosa, secondo l'organizzazione Lavoro. Però tutti sono contenti e sbavano per l'intelligenza artificiale. Rieco Vannacci, una nuova dichiarazione pesante che suscita polemiche, ha detto: il femminicidio è sempre omicidio, è un reato non più grave in base al sesso. L'Italia tornerà a casa degli italiani. E bufera naturalmente sulle parole del leader di questo nuovo partito. E la Meloni interviene su vari temi, ci sono polemiche durissime, non solo riguardante Vannacci. Piantedosi, ministro dell'Interno, precisa: supereremo 10.000 rimpatri, reimmigrazione, che vuol dire già c'è. E in Gran Bretagna è intercettata una nave russa nella Manica, Starmer dice, altro duro colpo alla Russia. La Casa Bianca: Trump ha festeggiato gli 80 anni con celebrazioni anche per l'indipendenza americana, come detto. Zelensky dice: idee di pace, ne parlerò a Trump, l'ho chiamato per gli auguri. Ma intanto colà la guerra continua, dice la stuzzicante e intrigante Marika Frusciu. Sentiamo: probabilmente non vogliono accettare che il mio seno sia così bello e così generoso senza l'aiuto del bisturi. Sì. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1, la Ferrari nuovamente al top, Gran Premio di Catalogna, grande festa per Lewis Hamilton e la sua prima vittoria sulla Ferrari, sul podio anche Russell e Norris, Antonelli si ritira ma resta leader del mondiale. Però Lewis non è tanto lontano e commenta: un successo davvero speciale, tra due settimane c'è l'Austria. Il basket, secondo round della finale scudetto, Venezia ancora KO, Milano sul 2-0, domani gara 3 in Laguna. E dunque il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia è soltanto giramondo. Intanto il mondiale continua, i risultati: Haiti Scozia 0-1, Australia Turchia 2-0, Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, la Svezia ha battuto la Tunisia 5-1. Tra le prossime partite: Costa d'Avorio contro Ecuador, Spagna contro Capoverde, Arabia Saudita contro Uruguay. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS. Buongiorno, sulla statale 54 del Friuli, incidente sull'incrocio Cividale del Friuli. In Toscana, sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo l'incrocio a Badia San Salvatore e prima dell'incrocio la Bisarca. In Sardegna, sulla statale 547 di Guasila, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo Segario e prima dell'incrocio Orta Cesus. Sulla statale 87 Sannitica, quindi siamo nel Molise, lavori di manutenzione dopo l'incrocio stazione di Sepino e prima dell'incrocio Vinchiaturo statale 17 Appennino Abruzzese Apulo Sannitico. In Sicilia, sulla statale 190 delle Solfare, lavori di manutenzione dopo Butera e prima dell'incrocio Ponte Olivo strada statale 117 bis centrale Sicula in direzione incrocio Ponte Olivo. In Abruzzo, sulla statale 80 raccordo di Teramo, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sant'Atto, statale 80 del Gran Sasso e prima dello svincolo A14 Teramo Giulianova, direzione svincolo A14 Teramo Giulianova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: fatele una foto.
1: Amore, è stare qui con voi il lunedì mattina e aprire la settimana insieme a voi, cari piccolini. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il giorno. Come la va? Come la vedete questa settimana? L'abbiamo soleggiata?
2: Sì. Dai, sì, io la vedo molto soleggiata, forse anche troppo, perché pare che le temperature si alzeranno.
1: Ancora?
2: Anche... Sì, sì, da metà settimana arriverà un vento caldo dall'Africa.
1: Sì, il vento caldo dell'estate, come cantava Alice.
2: Salutiamo Max Perucci, Antonio Larizza in regia.
1: Buongiorno amici.
2: Voi cari piccolini, come sempre puntuali, che ci scrivete già dal mattino presto, dall'alba, con i vostri SMS e WhatsApp al 331-995-0095. Buongiorno Cicci.
3: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno anche da me, oggi è San Vito, oggi è San Vito, buon inizio di settimana a tutti. Roberto!
4: Oh, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, Sei venuto in Toscana, non sei mica venuto a trovarmi.
1: Max è andato a Cecina.
4: Vabbè, Cecina, Vergaio, Arezzo, sì. Siamo vicini.
1: Non è molto distante. La prossima volta ha detto che passa.
4: Ho per voi una frase di Jorge Luis Borges.
1: Come?
4: Amico è uno che ti conosce eppure ti vuole bene.
1: Quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:02.
5: Ciao piccolini.
3: Ciao, beh.

radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Ecco, dopo il caffè, un po' di rum e cioccolato.
1: Fantastico.
0: Ci sta davvero a quest'ora. Delia e Fiat 131 a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Per tutto il mondo. Yeah.

0: nostra invece una short sui vetri che si è arrampicata sui vetri, è arrivata ad arrampicarsi, ma poi alla fine ce l'ha fatta. Dai, buongiorno per tutto il mondo, buongiorno, buongiorno.
1: Un po' di messaggi al 331 995 0095. Buongiorno piccolini, un saluto da Tony, Antonio e Lucia da Manduria, buon lavoro a chi lavora.
0: Grazie anche a voi, buongiorno piccolini, potete fare un in bocca al lupo alla mia ragazza Anna che questa mattina inizia a lavorare con i bambini al nido. Grazie mille Mattia da Brescia, ciao Mattia, un abbraccio grande,
1: in bocca al lupo Anna, vai, vai,
0: mi raccomando,
1: alla grande.
2: Buongiorno,
1: cosa c'è Cicci?
2: Sono Lina da Quarrata, provincia di Pistoia. Oggi mio figlio Riccardo compie 38 anni, auguri tesoro della mamma, ti voglio un mondo di bene.
1: Auguri Riccardo.
2: Buongiorno piccolini, voglio fare gli auguri di buon compleanno a mia nipote Tatina, come la chiamo io, oggi sono 33, ciao Pasquale da Salerno.
1: Auguri Tatina, auguri
2: Tatina.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: capoeira.
1: Amore capoeira, Takage Ketra, Giusy Ferreri a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sei mondiera, mamma mia che meraviglia, adoro.
1: Ciao Cristiano Malgioglio.
2: Ciao.
1: Senti, ma è vero che sarai giudice nella prossima edizione di Tu sì che vales?
2: Allora, Antonia, è soltanto un'indiscrezione, anche perché Maria è molto amica di Carlo.
1: Maria De Filippi e Carlo Conti. Sì,
2: sì, sì, sì, infatti, e quindi non so se hai il coraggio di portarmi via da tale quale show, scusa.
1: Ecco, se potessi scegliere, tu cosa faresti?
2: No, dai, scusa, non fatemi queste domande scivolose. Diciamo che a tale quale show potrei mettere una buona parola con Carlo per far partecipare voi due, Savio Mondiera.
1: Veramente?
2: Ma sì, veramente, dai, Antoniuccio, amoruccio mio. Scusate, voi preparate un'imitazione, che so? Ma che so, The Colors o Takashi e Ketra?
1: Takashi e Ketra, sì.
2: Sì, che poi ve lo do io una spindarella convincendo gli altri giurati che siete molto forti.
1: Potremmo scegliere di imitare qualcun altro.
2: Ah, ma, sì?
1: Non so, magari...
2: E chi vorreste fare, scusa?
1: Magari LDA, H7.
2: Oh, non credo che sia la strada più adatta per voi,
1: perché?
2: Antonia.
1: Perché non possiamo?
2: Ma come, perché siete troppo vecchi, scusa.
1: No,
2: ma manco col trucco riescono a ringiovanirvi.
1: Ma cos'è?
2: Savio Mondiera, concorrenti a tale quale show, pitturati e parruccati da The Colors,

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
2: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduta.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
4: Pronto? Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
6: Amore, poi il mutuo?
7: Tesoro, il mutuo non è semplice.
6: Ma su Idealista?
8: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
11: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
15: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno. Siamo vicini.

0: Coming, insuperabile, Ardo Italia, solo musica italiana dedicata a Hamilton per la vittoria
1: con la Ferrari,
0: Formula 1. Sì. Grande Hamilton. Allora c'è un messaggio, dobbiamo fare un in bocca al lupo. Ciao, potete fare gli auguri alla nostra Marti che oggi inizia gli esami di terza media, da Marco e Marina di Cubiana. Grazie, un grande in bocca al lupo alla nostra Marti per l'esame di terza media.
1: E siamo tutti gli esaminandi.
0: A tutti gli esaminandi, siamo molto orgogliosi di te. Affrontalo con serenità e fiducia. Noi facciamo il tifo per te, ti vogliamo bene, mamma Marina e papà Marco.
1: E questa settimana iniziano gli esami di maturità. Questa settimana, giovedì, infatti, sarà il primo giorno in cui più di 500.000 di studenti affronteranno una delle prove più impegnative e significative del loro percorso scolastico e umano. Ma di solito su questo tema, tutti gli anni, c'è uno speciale di Porta a Porta. Quindi, Max, io proverei a chiamare Bruno Vespa per avere aggiornamenti in merito.
2: Sì, può darsi che abbia il 500.000 di studenti tutti in studio.
1: No,
2: sì.
3: Non può darsi, è così. No. Grazie. Buonasera. Buonasera, buonasera. Certo, sono come sempre già qui in studio per preparare, guarda caso, proprio oggi lo speciale di Porta a Porta sulla maturità.
2: Guarda caso.
1: Senta Vespa, è passato tanto tempo, ma lei si ricorda il suo esame di maturità?
3: Beh sì, come potrei dimenticarlo? Pensate che mi interrogarono per un'ora su Giuseppe Mazzini, ma io sapevo tutto su Mazzini, anche perché Giuseppe Mazzini era mio compagno di banco, lo conoscevo benissimo.
1: Cosa dice? Mazzini è un po' più anziano di lei, ecco.
3: Era ripetente, pensate che nell'ultima fila in classe eravamo io, Mazzini, Giuseppe Verdi e Alessandro Manzoni. Erano tutti ripetenti. Manzoni poi l'hanno spostato in prima fila perché faceva casino. Pensate che sputava i chicchi di riso con la bic in testa agli altri.
0: Ma per favore.
3: Sì.
1: Ma poi figuriamoci se Manzoni si comportava così a scuola, dai, insomma.
3: Credetemi, Manzoni non studiava, non sapeva niente, neanche quando lo interrogavano sui promessi sposi.
1: Forse perché non l'aveva ancora scritto.
3: Può essere.
1: Vabbè, piuttosto Vespa, ci vuole dire chi saranno gli ospiti di questa sera?
3: Certamente. Beh, visto che abbiamo parlato di ripetenti, avremo in studio il signor Giuseppe, l'uomo più bocciato della storia.
1: No.
3: Sì, pensate che fa ancora la seconda media nella scuola dove suo figlio adesso è preside.
1: Ma non mi sembra un buon esempio per i maturandi.
3: Beh, il signor Giuseppe ha 58 anni, se non è maturo lui.

0: Voglio vederti danzare, Franco Battiato, e prima abbiamo danzato con Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Ci sono un po' di messaggi al 331-995-0095, sono nonno Sandro di Bruino, potete fare un grande augurio a mio nipote Alessandro che oggi anche lui comincia gli esami in terza media, a tutti 10, solo uno 0, ma è per le assenze.
1: In bocca al lupo! Buongiorno, un saluto a tutti i bambini ed adolescenti di Madignano che oggi

0: male, no, meglio non vederci in video. Allora,
1: il video no, per ora non è.
0: Poi la radio, vabbè, la radio è fantasia, ecco, così potete fantasticare e vederci
1: per
0: meglio.
1: Per quanto
0: di
1: riguardano
0: quanto...
1: i due, poi gli altri.
0: Sì, no, no, certo, quello stavo dicendo, potete così fantasticare e realizzarci anche in modo diverso,
1: la
0: quello che siamo.
1: Mente.
0: Buongiorno piccolini, ah, Cici, questo è il suo.
2: Buongiorno piccolini, grazie, facciamo un grandissimo auguri di buon compleanno al piccolo Antonio Pisano che oggi compie 3 anni e un saluto speciale a mamma Gloria che oggi sarà super impegnata a preparare gli addobbi e i palloncini a casa in Germania. Vi auguriamo una buona festa di compleanno anche da parte nostra
1: fino in Germania. Auguri, auguri, auguri.

0: Buongiorno Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza
4: a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
6: il supermercato è in chiusura.
7: Abbiamo dimenticato l'acqua.
8: Vado io.
9: Sì, ma leggera, eh?
10: Poco poco sodio, mi raccomando.
9: Sì, però anche per i più piccoli.
8: Quindi, acqua Eva per tutti?
11: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Ah io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
14: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
23: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21.

0: il 22, il 23 e il 24 giugno. Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, sono troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: ho un'idea.
1: Mon Amour, Annalisa, che debutterà il 12 giugno 2027 a San Siro, sarà un grande live sicuramente. Ma a proposito di live, Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo, Foro Italico.
2: Mancano solo 13 giorni, sul palco accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancati, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
1: Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
2: E vivrà anche sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV8 dalle 20:40.
1: Allora, per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it, massimo 2 accrediti, a partire da mezzogiorno di oggi, dalle ore 12, mi raccomando, fino ad esaurimento posti. L'evento è gratuito.
2: Hashtag ufficiale Relive, info su radioitalia.it.
1: Ed eccolo uno dei protagonisti con Cabana, Irama.

In casa o al lavoro, scegli di sentirci dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, voglio ascoltare Radio Italia.

0: Puoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: l'uomo volante.
1: Lo vedo, sta già volando.
0: Volanti.
1: Lui, no.
0: Ah, no, l'uomo volante.
1: Marco Masini sta volando verso Palermo.
0: Ho avuto un attimo di...
1: L'uomo Marco. Volante. Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:02.
2: Ma state zitti, shut up!

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Raggiunta l'intesa tra Stati Uniti e Iran, venerdì la firma a Ginevra e la riapertura di Hormuz, Trump esulta, immediata rimozione del blocco navale, ora scorra il petrolio. Fine immediata della guerra, conferma Teheran, che aggiunge il nemico non aveva altra scelta sul nucleare, intesa entro 60 giorni, stop dei combattimenti anche in Libano. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna applaudono all'accordo, oggi al via il G7 di Evian, tra gli scontri crolla il prezzo del petrolio, volano le borse asiatiche. Droni e missili russi nella notte sull'Ucraina, almeno 9 morti nella capitale a Kharkiv, brucia una cattedrale UNESCO, Kiev contrattacca nel sud.

0: sud di Mosca e a Kherson. Il femminicidio è un omicidio come gli altri e bufera sulle parole di Vannacci, critiche da Buongiorno e dalle opposizioni che chiedono rispetto per le famiglie delle vittime. Nel veneziano 17enne uccide a coltellate la zia e getta il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola, l'omicidio forzato a dissidi per una eredità. Alberto Stasi in affidamento ai servizi sociali, per i giudici il suo percorso può sfociare in un pieno reinserimento. Alle 21 Sky TG24 lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. Mondiali, il Giappone ferma l'Olanda sul 2-2, la Germania travolge Curaçao, la Svezia la Tunisia. Formula 1, Hamilton trionfa a Barcellona e la prima vittoria con la Ferrari.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Piemonte statale 33 del Sempione, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Premosello Chiovenda e prima dell'incrocio Vogogna. In Campania statale 268 del Vesuvio, traffico rallentato per lavori di manutenzione sull'incrocio di Scafati. Nel Lazio statale 7 via Appia, corsia chiusa per lavori prima di Borgo Faiti, statale 156 dei Monti Lepini e dopo l'incrocio Le Castella, direzione incrocio Piazza Re di Roma. In Sicilia sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Nicosia, statale 117 Centrale Sicula e prima di Troina, statale 575 di Troina, direzione Fiume Freddo. In Lombardia, statale 394 del Verbano Orientale, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo Maccagno e prima dell'incrocio Pino sul Lago Maggiore. Sardegna, sulla statale 389 di Buduso e del Correboi, traffico rallentato causa lavori di manutenzione. Prima dell'incrocio Orune e dopo l'incrocio Cantoniera Vaccos, direzione incrocio Monti. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: con le mani, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.

0: Sabrina
1: Pietralcina,
0: dove è
1: provincia
0: nato
1: di Benevento,
0: Padre Pio.
1: Sì, ci sono stato un po' di volte.
0: Pietralcina, bellissima,
1: posto meraviglioso, si respira l'aria di santità. Sì, bello.
0: Io non
1: bello.
0: Ci sono stato, però me l'avevi detto.
1: Bello.
0: Ci andrò prima o poi, però mi fido di quello che tu stai dicendo. Bello, molto bello.
1: Grazie Sabrina per il tuo
0: buongiorno.
1: Ciao Sabrina.

0: Maledetto me, Fulminacci a Radio Italia, solo musica italiana. E no, maledetto me che sto allenando il Curaçao, no. Ieri si è beccato 7 gol dalla Germania.
1: Non lo sapevo che allenassi anche il Curaçao, oltre ad essere qui alla mattina.
0: L'avrà detto Advocat, il commissario tecnico del Curaçao.
1: Sì, perché aveva pareggiato, quindi in un primo momento si pensava che potesse
0: dar fastidio, ma la Germania non la freghi,
1: certo. Battere la Germania, però
0: 7-1 è finita
1: 7-1
0: per la Germania.
1: Mannaggia.
0: E l'Olanda e il Giappone hanno pareggiato 2-2
1: sì.
0: E poi nella notte Costa d'Avorio ha battuto Ecuador 1-0 e la Svezia ha battuto 5-1 la Tunisia, insomma.
1: Stasera vedremo che cosa farà la Spagna contro il Capoverde.
0: Il Belgio contro l'Egitto.
1: Infatti
0: tra le nazionali che devono ancora fare il loro debutto ai mondiali c'è la Spagna, che oggi giocherà appunto contro Capoverde. Tra i fuoriclasse spagnoli più attesi c'è Lamine Yamal, che negli ultimi giorni è stato protagonista di un episodio veramente insolito. Yamal infatti è stato avvistato negli Stati Uniti mentre faceva normalmente la spesa insieme ad alcuni amici, senza che praticamente nessuno lo riconoscesse.
1: A differenza di quanto accade in Europa, infatti, sono stati in pochissimi quelli che hanno fermato il campione tra gli scaffali per farsi un selfie con lui.
2: Lo stesso giocatore ha fatto ironia sull'accaduto pubblicando sui social una foto scattata mentre usciva dal supermercato con il carrello pieno.
0: Cosa hanno comprato? Vabbè,
2: erano in 3 o 4 anni, erano tutto il supermercato.
0: A voi è mai capitato di incontrare qualcuno e di scattare una foto con un personaggio famoso? Ecco, vi chiediamo oggi di inviarci i selfie che avete scattato con i personaggi famosi che avete incontrato.
1: Sì.
0: Come è andato l'incontro? Era disponibile la persona a fare un selfie con voi?
1: Ecco. Dipende, sì, dipende chi hanno incontrato.
0: Inviateci le vostre foto con un WhatsApp al 331-995-0095.
3: Sì. Sono arrivate le buone nuove solo su Radio Italia.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pronto?
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bioniche Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bioniche in farmacia e su bioniche.it.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, tutta la bellezza in un click.
9: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, ho solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: 1%.
1: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
2: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Superman, Federica Abate a Radio Italia, solo musica italiana. Ci state inviando i vostri selfie che avete scattato con i personaggi famosi che avete incontrato.
1: E sono tanti.
0: Al 331-995-0095. Andrea da Roma, per esempio, ci ha mandato il suo selfie con Luca Argentero. Aveva scattato la foto alla mensa dell'ufficio mentre girava una serie TV proprio nella mensa del suo ufficio. Incredibile, disponibilissimo, Doc. Ha scritto, sì.
1: Forse stava girando Doc.
0: Tra l'altro molto scenografica quella mensa del suo ufficio, bello, si prestava in effetti a girare qualche film.
1: Barbara da Benevento, ho incontrato il mio cantante preferito da quando avevo 11 anni, lei ci ha mandato una foto di Luca Carboni e dice è stato splendido e gentile.
0: Bello, bello, tutti e due abbracciati, sì. E felici. Ciao, sono Carmine da Piacenza, ho una foto con Immobile, Ciro Immobile, era in ritiro da Auronzo di Cadore, disponibile nonostante fosse il giorno libero, quando giocava nella Lazio probabilmente, adesso gioca a Parigi.
1: A Parigi?
0: Nel Paris FC, l'altra squadra di Parigi.
1: Ah, sì. Pensavo fosse andato anche lui in Arabia.
0: No.
1: Vigevano, durante le riprese di Made in Italy, Alessandra ci ha mandato una foto, un selfie davvero bellissimo con
0: Stefano Accorsi,
1: sì, non sì, mi sì, veniva sì. Persona fantastica e gentile, buona giornata anche a te.
0: Anche Alessandra sembra un'attrice qui, sembra, sì. state veramente molto bene. Va bene, dai, continuate.
1: Con protagonista di un film.
0: Continuate. 331 995 0095. Valor da nostalgia, Olly.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Volevo capire, Madame Marrakesh, Radio d'Italia, solo musica italiana.
1: Quanti selfie che ci state inviando al 331-995-0095? Sono veramente tanti,
0: tantissimi.
1: Tanti.
0: È una collezione. C'è addirittura Filippo da Catania che ci ha mandato una serie selfie di personaggi con cui ha fatto dei selfie.
1: Ma quanta gente conosci?
0: Va bene. Leggiamo qualcuno? Allora, vediamo.
1: Dai, dai.
0: Buongiorno, ho fatto un viaggio in pullman con Arisa da Potenza a Milano. Fu disponibile a fare selfie, anzi lo fece lei col mio cellulare, Nicola dalla provincia di Matera, insomma due lucani insieme a farsi il selfie.
1: Emi da Morengo, è una bellissima e molto simpatica Emma. Bello questo selfie.
0: Questa è la mia miglior foto, lontano 2008, la prima col mitico Vasco, lì da voi nei vostri studi a Cologno Monzese.
1: Ah,
0: grazie Radio Italia, un bacione Francesca. Ciao Francesca.
1: Sono Barbara da Gela, vi mando il selfie di quando ho incontrato Francesco Sarcina all'aeroporto di
0: Comiso.
1: Fammi vedere, vediamo.
0: Simpaticissimo.
1: Eccolo, sì.
0: Ecco.
1: Francesco, eccolo qua.
0: Va bene, grazie. Bello, continuate a mandarli al
2: 331 995 0095.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro.

0: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
1: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Disney e Pixar presentano
8: Jessie, pronto?
9: Woody!
7: Toy Story 5.
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
11: Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
15: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
16: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
17: Quando ci fa sentire

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Sal Da Vinci, tu sei poesia. Tu sei poesia per tutti noi a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stavamo guardando un po' di selfie.
0: C'è anche Sal Da Vinci nei
1: sì, selfie. Sì, sì, ne avete mandati tantissimi.
2: Milioni.
0: Beh, non esageriamo.
1: Però sì.
2: Centinaia, decine.
1: Luisana, per esempio, ha mandato un selfie con Ligabue. Ho incontrato Ligabue più volte. Questa è l'ultima volta, quella del 2018 a Reggio Emilia. Sono sua fan da quando ero piccola. Bene, dai, ciao Luisana.
0: Ciao, ciao, ciao piccolini. Mia figlia Francesca con Alfa. Qui c'è un bel selfie con Alfa, il suo cantante preferito, ormai anche il mio. Persona dolcissima e disponibile. Qui abbiamo fatto comparse per il video A me mi piace a Genova.
1: Bello.
0: Mi fate gli auguri, oggi è il mio compleanno. Grazie,
1: auguri.
0: Anna da Genova. Auguri,
1: auguri
0: Anna e saluti a Francesca.
1: Bello. Poi Kiki, mio figlio, malato di Inter, ha fatto il selfie con il capitano. C'è solo un capitano, capitano Zanetti. L'avete letta cantando? Sì, l'abbiamo letta cantando. Vi adoro, grazie. Ida da San Martino in strada.
0: Ciao Ida, disponibilissimo e simpatico. Eravamo a Milano il pomeriggio prima del vostro concertone. Io sono Donatella da Pieve di Cadore.
1: E lui chi è?
0: Ultimo.
1: Ultimo.
0: Bel
1: ultimo.
0: Selfie con Ultimo.
1: Poi c'è Fabregas, l'ho incontrato a Lugano. Super sorridente e disponibile. Abbracci e sorrisi. Ciao Marusca da Como. Fabregas, l'allenatore del Como.
2: Fuori tema?
1: Sì.
2: Ciao, sono Greta. Volevo ringraziare pubblicamente il mio fidanzato Matteo. Siamo in macchina e stiamo per affrontare con coraggio e spirito di sopravvivenza una settimana di vacanza con fidanzata, mamma, suocera e perfino una cagnolina femmina.
1: Vabbè, Matteo
2: ti faranno un monumento.
1: Facci sapere se so

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cibo, cibo.

0: ami, mi odi. Mi ami, mi odi. Una margherita.
1: No,
0: Elodie, a Radio Italia, solo musica italiana. Ed è arrivata Paoletta. Ciao Paoletta, buongiorno.
2: Ciao buongiorno. Ragazzi, buongiorno. So che una parte degli ascoltatori è in fibrillazione perché sono pronti per darsi da fare a mezzogiorno fra tre ore. Per accaparrarsi gli accrediti.
0: Proprio
2: per poter
0: così
2: vedere il nostro Radio Italia Live, il concerto. Lo ricorderò anch'io più tardi.
0: Certo.
2: Perché, ma io immagino già che tanti avranno messo la sveglia, il promemoria per essere pronti, perché voleranno via in poco, anche se sono tanti. Poi ricorderò le modalità ticket one poi alla fine.
0: Sì.
2: Però insomma è un grande giorno questo, per tantissimi.
0: Direi
1: bello,
0: proprio
1: bello.
0: Sì. Siamo tutti già lì.
1: Si avvicina sempre di più questo evento a Palermo.
2: Io sono pronta.
0: Meno 13.
1: Paoletta prontissima con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo Max Pierucci e Antonio Larizza in regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, state zitti, ha fatto uno selfie. Grazie per tutti i vostri messaggi e selfie che ci avete inviato, Roberto.
1: Vi si lascia con una frase di Jorge Luis Borges. Amico è uno che ti conosce eppure ti vuole bene.
3: Sì.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Raggiunta l'intesa tra Stati Uniti e Iran, venerdì la firma a Ginevra e la riapertura di Hormuz, Trump esulta, immediata rimozione del blocco navale, ora scorra il petrolio. Fine immediata della guerra, confermata Iran sul nucleare, intesa entro 60 giorni, stop dei combattimenti anche in Libano, ma il ministro israeliano Ben-Gvir frena, accordo non vincolante. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna applaudono all'intesa, oggi al via il G7 di Evian, tra gli scontri crolla il prezzo del petrolio, volano le borse asiatiche. Droni e missili russi nella notte sull'Ucraina, almeno 9 morti nella capitale e a Kharkiv, brucia una cattedrale.

0: Donetsk-Luhansk. Kiev contrattacca nel sud di Mosca e a Kherson. Il femminicidio è un omicidio come gli altri, a bufera sulle parole di Vannacci, critiche da Buongiorno e dalle opposizioni che chiedono rispetto per le famiglie delle vittime. 17enne uccide la zia nel veneziano, si cerca il corpo della donna trasportato con una carriola e poi gettato nel fiume, l'omicidio forse legato a dissidi per una eredità. Alberto Stasi in affidamento ai servizi sociali, per i giudici il suo percorso può sfociare in un pieno reinserimento. Alle 21 su Sky TG24 lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. Mondiali, il Giappone ferma l'Olanda sul 2-2, la Germania travolge Curaçao, la Svezia e la Tunisia. Formula 1 Hamilton trionfa a Barcellona, la prima vittoria con la Ferrari.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi lunedì 15 giugno 2026 ed è Santa Germana. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, saprete catturare al volo le opportunità grazie ad un eccellente spirito d'osservazione e ad un'attenzione sempre più desta. Nelle faccende sentimentali prendete l'iniziativa, basterà un messaggio tenero e chiaro per sbloccare una situazione incerta. Toro. Le pesanti dissonanze planetarie complicheranno la vita privata e lavorativa. Dovrete prendere atto di alcuni recenti cambiamenti, modificando almeno in parte il vostro modo di comportarvi. La linea dura non sempre paga e a volte la dolcezza è l'arma migliore. Gemelli. Con la luna nel segno sarà un gioco da ragazzi portare a termine un progetto che vi preme molto, ottenere i miglioramenti desiderati nel lavoro, risolvere tanti piccoli problemi, accettare una richiesta particolare del partner storico o di uno nuovo. Cancro. Il desiderio di fare tutto in una volta sola può farvi perdere di vista l'opportunità di agire con prudenza. I progetti, è vero, sono numerosi, ma proprio per questo bisogna affrontarli uno per volta. Una nuova conoscenza vi creerà un'incertezza durante la serata. Leone. L'eloquenza e il senso dell'opportunità vi faciliteranno nei rapporti. Lo spirito pratico sarà un eccellente suggeritore. Saprete cogliere tutte le sfumature di ciò che diranno gli altri. Esprimete le vostre idee con garbo e raccoglierete consensi. Vergine. La luna porterà ansie e preoccupazioni, ma il resto del quadro astrale indica che è il momento di usare la vostra intraprendenza per pianificare un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Non cercate alibi, potete farcela a patto di impegnarvi a fondo. Bilancia. Non aprite il vostro cuore a una persona da poco conosciuta, spesso le apparenze ingannano. Non arrabbiatevi con un amico perché si è permesso di farvi notare certi vostri errori. Se rifletterete un po', vi renderete conto che ha ragione. Scorpione. Con un collega evitate le solite discussioni. Se vuole, lasciategli dire la sua, ma in modo che lo scambio prenda una piega positiva e costruttiva. Nel campo dell'amore dovrete fronteggiare il problema dell'insofferenza per i legami troppo stretti o complicati. Sagittario. In campo professionale si prevede qualche fatica, ma non mancheranno risultati soddisfacenti per tutti, anche sotto il profilo finanziario. In amore sarà più prudente mantenere comportamenti e rapporti collaudati piuttosto che cercare situazioni nuove. Capricorno. Dovrete tentare di chiudere la partita con una situazione personale ancora problematica, capricciosa, dispendiosa. Potreste perdere la pazienza. Meglio allora fare un ultimo sforzo in termini di diplomazia ed evitare impatti violenti con le persone scortesi. Acquario. Gli astri odierni favoriscono le storie segrete che vanno a pennello per chi è in cerca di avventure. Chi è in coppia farà bene a prestare attenzione se non vuole essere scoperto o, peggio, cadere in una trappola sicuramente eccitante ma pericolosa. Pesci. Bando alla pigrizia, la luna e Urano richiedono dinamismo e vi spronano ad agire tempestivamente per stare al passo con i tempi. Se siete innamorati, avrete più di un motivo per essere contenti e soddisfatti del vostro rapporto di coppia. Eccoci, siamo

giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, ecco la frase della canzone misteriosa. Non era abbastanza, noi soli, su una Jeep. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao!

come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno a tutti da Paoletta, buongiorno Antonio Larizza dall'altra parte insieme a me, insieme fino a mezzogiorno, dicevo. E oggi leggevo con un pizzichino di sana, se può essere definita sana, invidia per un ragazzo siciliano di 15 anni, perché è un caso unico per la scienza. Lui ha un'ipermemoria, cioè una memoria esagerata, è una capacità anche molto rara, gli permette di ricordare tutti gli eventi della sua vita, ma anche le date, i giorni della settimana, i dettagli delle attività solari abbinate a quel giorno, a quel momento. E durante i test, perché gli hanno fatti, è riuscito a ricostruire episodi scolastici, ricordare il giorno esatto di inizio del suo programma televisivo preferito, quando sono state scattate le fotografie, a che ora, dove esattamente. Adesso verrà seguito da un team di ricercatori perché vogliono capire come si evolverà nel tempo questa capacità, che è eccezionale, perché si sa, più passa il tempo più peggiora anche la capacità cognitiva di ricordare soprattutto dopo una certa età, e si scordano le cose. Ma voi avete delle strategie per ricordarvi le cose importanti che dovete fare, quelle che proprio non potete dimenticare? No, io lo leggevo con curiosità, con interesse. Io non lo so se è stata una dimenticanza la mia stamattina o proprio un errore banale. Mediamente metto la sveglia alle 5:30 più o meno, e questa mattina l'ho messa proprio un'ora dopo, quindi quando mi sono svegliata era l'ora in cui io sarei dovuto uscire, mi è andata

Bene, perché ho incontrato meno traffico, le scuole sono chiuse, però è stato un dramma. Ho dimenticato di posizionare l'orario in quel posto lì, in quell'esatto momento lì, e stavo per scatenare un dramma. Raccontate, se avete voglia, tutto quello che è legato alla vostra memoria, cioè quello che ricordate benissimo, quello che non ricordate mai, se avete una memoria selettiva. Sono proprio curiosa di sapere e condividere con voi. E partiamo anche con Alessandra Moroso, DB Boulevard, camera 209.

0: Camera 209, Alessandra Amoroso, DB Boulevard, canzone uscita il 16 maggio del 2022. Non lo sto ricordando, lo sto leggendo, perché non ho l'ipermemoria di quel ragazzino siciliano, però neanche una settimana dopo Alessandra Amoroso ce la cantava sul palco del Radio Italia Live, il concerto a Milano. Torniamo alla memoria, appunto. Walter dice: Paoletta, scrivere, non dimentico nulla. Oppure Rosario dalla Sicilia dice: stamattina ho dimenticato di prendere il caffè, mi è uscito proprio di mente, gravissimo Rosario. Oppure al contrario, dalla provincia di Catania, Mary dice che ricorda tutte le targhe delle macchine che vede anche solo per una volta. Ma sai che è un allenamento pazzesco quello, guardare e ricordare. E Paola da Roma, 60 anni e ormai scrivo tutto sul calendario e poi post-it sparsi in borse, mobili, dappertutto.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.it.

0: Autoauto.it.
1: Nasce a Carate Brianza qualcosa di unico in Europa, lo Sport Italia Village, il primo centro sportivo concepito e gestito da un'emittente televisiva e dalla Folgore Caratese. Due campi a 11, campi da calcetto, uno stadio nuovo, pista di atletica, padel, palestra, piscina, ristorante, bar e gelateria artigianale. Un mondo di sport pensato per famiglie, giovani e appassionati. Sport Italia Village, dove il calcio non si guarda soltanto, ma si vive.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
9: No, sono troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
11: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci e Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Disney e Pixar presentano
15: Jesse, pronto?
16: Woody!
14: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Sto perdendo bolli per quel tablet.
14: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
14: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su syscom.eu.
21: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Da Dio Brescia su Radio Italia, solo musica italiana, canzone contenuta in Mediterraneo dopo il mare, che è il nuovo repack che ha riportato l'album di Brescia nuovamente sul podio dei dischi più venduti. Infatti questa è un'edizione deluxe, come si dice, uscita il 5 giugno ed è entrata direttamente al terzo posto della FIMI, e mancano poco più di 2 settimane questi 4 concerti che Brescia terrà al Porto Antico della sua città di Genova, 1, 3, 4, 5 luglio, tutte date sold out. Però c'è ancora un'ultima possibilità, restano alcuni biglietti per il concerto del 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, e poi dovrete aspettare l'annuncio del prossimo tour, quindi tutti pronti per accaparrarsi questi ultimi biglietti. Tornando alla memoria, alla vostra memoria, ad esempio, io ho una memoria particolare per canzoni e poesie. Mi ricordo le parole di canzoni cantate secoli fa, poesie imparate da piccole, però non ho la stessa capacità per il resto. Elena di Siena: ma Elena, guarda che le cose imparate quando eravamo piccoli è più facile ricordarle. Oppure Paola da Marghera, dalla provincia di Venezia, dice: io ho la capacità di ricordare tutte le date di compleanno di chiunque, amici, parenti, attori, cantanti. Mi viene detta la data, io la memorizzo, non me la dimentico più. Paola, beata te. E poi c'è chi attua delle strategie, infatti parleremo anche delle strategie, che quelle che vi siete inventati proprio per sopravvivere, per ricordare le cose importanti. C'è Giorgia dalla provincia di Trento che ha la memoria musicale e ricorda tutto collegando le cose alle canzoni, e dopo ve lo spiegherò. Ora Antonello Venditti.

0: Questo è il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, non mi sono fermata in tempo. Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Tra poco torneremo alla memoria, a tutti i messaggi che state lasciando. Ora l'appuntamento è con il vivere bene per la salute e il benessere. Oggi parliamo della pelle, di come fare per averla più bella anche attraverso il cibo che mangiamo. Quali sono i cibi che fanno meglio alla nostra pelle? Ad esempio l'avocado, perché è pieno di grassi sani e vitamina E, e tutte queste cose aiutano a sostenere la barriera cutanea. Ricordiamoci che gli avocado vengono anche prodotti in Italia, in Sicilia soprattutto. I mirtilli, che sono pieni di antiossidanti e aiutano a contrastare l'aspetto spento. Le uova, la frutta secca, i semi di chia, il pesce sgombro, perché hanno biotina, proteine che aiutano a sostenere la struttura del capello. L'omega 3, lo zinco, la vitamina E contribuiscono a mantenere appunto questo capello più forte, più lucido. Le lenticchie, lo yogurt greco, i semi di zucca, che sono fonti di proteine, ferro, zinco, che aiutano la protezione delle unghie. I pomodori, che hanno il licopene, che è un antiossidante che aiuta la protezione della pelle dagli stress ambientali.

0: Crunchy Chicken Menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza?
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene.
10: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente.

0: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero

Vorrei ma non posto J-Ax e Fedez su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, ve lo ricordo, importantissimo, Radio Italia Live, il concerto è il più grande evento gratuito di musica live in Italia e l'appuntamento prossimo è domenica 28 giugno a Palermo al Foro Italico. Vi ricordo del maestro Bruno Santori che accompagnerà con il radio alla Radio Italia Live Orchestra quali artisti: Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, I Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e per Radio Italia Trend per Spotify Samurai J. Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta qui su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Sarà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 a partire dalle 20:40 domenica 28 giugno. E ora attenti, per assistere a questo spettacolo dal vivo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it, massimo 2 accrediti, a partire dalle 12 di oggi, fra 2 ore, fino a esaurimento posti su ticketone. E ricordate, l'evento è completamente gratuito, però ci vogliono gli accrediti. L'hashtag ufficiale è Relive, le info le trovate su radioitalia.it e ascoltiamo uno dei protagonisti, Achille Lauro.

0: Gian Tonacci su Radio Italia, solo musica italiana. Bellissimo questo messaggio di Giorgia dalla provincia di Trento a proposito di memoria e del fatto che ha una memoria musicale. Dice: nel senso che ricordo perfettamente il luogo, anche un tratto di strada, l'occasione in cui è passata una determinata canzone. Quindi tu dipingi quel posto, quella persona, quelle pennellate della musica. Chissà se ti succede più facilmente con quella che ti piace di più oppure è uguale. E su Radio Italia, solo musica italiana, alle 10:02.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

0: cacciatore in pallina il corridore. Voleva colpire una quaglia con il proprio fucile a pallina, invece ha centrato un runner ferendolo in maniera per fortuna non grave. È accaduto a San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone. Essere ferito è stato un uomo di 68 anni. E gli hanno sparato un colpo a pallini con un fucile, tra l'altro regolarmente detenuto, nel tentativo di colpire una quaglia libera nel campo. L'Italia delle donne, la Camera promuove a giugno 3 appuntamenti dedicati anche al primo voto elettorale delle donne. Stati Uniti e Italia quest'anno celebrano 2 date importanti storiche, i 250 anni dell'indipendenza americana e gli 80 della Repubblica Italiana. La guerra, Stati Uniti-Iran, speranze che quello annunciato sia un accordo vero e soprattutto definitivo, accanto a dubbi e incertezze, viste i recenti risultati. Detenuto da inescandescenze in tribunale a Torino, gli agenti feriti e un sovrintendente addirittura morso alla coscia. Ormai è un bollettino di guerra, dicono le associazioni sindacali dei sorveglianti della polizia penitenziaria. Ecco Silva, oggi i sindacati dal governo si deve salvare malgrado tutto, dicono i sindacati. Le vacanze in agosto, prezzi definiti in calo, ma non in montagna e nelle isole. Per l'intelligenza artificiale intanto è a rischio un lavoratore su 4 in 3 anni, 142.000 licenziati nell'Europa, dati sono ufficiali delle organizzazioni del lavoro. Però tutti a dire pepepepepepepepepepe, l'intelligenza artificiale va bene che c'è. Dice Rosellina Archinto, la regina dei salotti milanesi a Radical Chic. Voglio dire una cosa, i 40 anni vissuti con Leopoldo Pirelli, io stavo coi figli a casa mia e lui a casa sua, non abbiamo mai vissuto insieme, è stata una scelta mia che lui ha accettato. Interessante. Lo sport, grande Ferrari, rieccola la rossa. Gran Premio di Catalogna, trionfa Lewis Hamilton, primo successo in Ferrari per il britannico, dietro di lui Russell e Norris. Hamilton dice: ogni vittoria è speciale, ma questa è unica, dice dopo aver vinto a Barcellona. Avevamo un sogno e abbiamo tenuto duro. In classifica nel mondiale è sempre avanti, con un buon margine Antonelli con la Mercedes. Beh, però Hamilton non è mica poi così tanto lontano, Adesso ci attesa per il prossimo Gran Premio, quello dell'Austria. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata i cieli saranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio, fatta eccezione per qualche addensamento possibile al nord-est e soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente in estensione verso le alte pianure del nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Venerdì è uscito in streaming Ancora più sexy, che è un film dove c'è un cameo a sorpresa proprio di Dito nella piaga. C'è questa bella prova di recitazione, ha prestato anche due canzoni del suo ultimo album Miss Italia, la colonna sonora del film. E vi ricordo anche che questa settimana riprenderà il suo tour estivo dopo una piccola pausa. Giovedì infatti sarà in concerto a Rivoli in provincia di Torino, e le date poi andranno avanti fino a settembre e a novembre, a due appuntamenti nei club di Roma e Milano, e trovate le date su radioitalia.it. Super impegnata, Dito nella piaga, ma anch'io con voi e voi con me, perché vi voglio dire una cosa: è lunedì e mi piace iniziare la settimana con un regalo per voi, che ci sarà tra meno di un'ora, un paio di biglietti per un live dei Negramaro, quindi state attenti.
1: Disco Italia è Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Nella versione di Laura Pausini Ci vorrebbe il mare su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon.

0: 79,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Solo per 24 ore, un anno di Sole 24 Ore a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti. E ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro, solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito. Hai meno di 24 ore. Attiva l'offerta su ilsole24ore.com.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
10: No, sono troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain.
12: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buon inizio settimana anche a te, Enzo Miccio, qui per Radio Italia Style. Ciao Enzo.
1: Paletta mia, buongiorno, buon lunedì. Iniziamo bene perché ci scrivono i nostri radioascoltatori.
0: Ad enzo.miccio@radioitalia.it. Francesca, 36 anni, qualche mese fa ha partorito e ti scrive: non sono ancora riuscita a perdere tutti i chili presi in gravidanza, tra una settimana andrò al mare. Non so quale costume indossare perché non amo quello intero. Aiutami Enzo, per favore, grazie.
1: Allora, innanzitutto devi star serena, hai appena fatto un bambino, è la cosa più importante del mondo, altro che. Quindi è normale che ci sia ancora qualche chilo in eccesso che metterai, ti asciugherai a partire probabilmente dal prossimo autunno. Adesso goditi l'estate. Qualche consiglio: allora, non pensare al solito bikini intero, quello un po' classico, accollato. Ci sono dei bikini interi che ti fanno sentire un po' più a tuo agio sulla parte del ventre, quindi dove magari hai avuto un piccolo cambiamento di silhouette, ma sono scollati dall'ombelico in su, quindi è quasi un due pezzi, quindi ti ritrovi queste, tu immaginati cara amica, l'effetto pancerina fino all'ombelico, e lì ci sentiamo comfortable, ci sentiamo a nostro agio. Da lì in poi partono una specie due fasce di licra elasticizzato che tengono bene il décolleté, e quindi ti parlo di costumi molto molto scollati. È ovvio che se tu proprio non vuoi, i bikini restano sempre un trend, ma anche di questa stagione ce ne sono di bellissimi, coloratissimi, e a questo punto il mio consiglio è: prevedi sempre uno slip, una parte un po' più contenitiva, quindi magari con una vita un po' più alta, e ce ne sono proprio delle mutande vere e proprie, delle pancerine vere e proprie, e poi il tuo reggiseno, che a quel punto, se tu allatti o no, non so se che taglia hai di seno per consigliarti il modello più adatto. In ogni caso, ripeto, siamo in estate, siamo in spiaggia e avrai con te un bellissimo bambino da allattare, quindi io credo che il costume da bagno sia l'ultimo dei tuoi problemi, ok? Mi raccomando, vai col bikini tranquilla e mandaci delle foto dalla spiaggia, facci morire di invidia, amica nostra.
0: Lei che può andare in vacanza. Grazie Enzo, ci sentiamo domani.
1: A domani puntuale.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
3: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana, e per cantare tutte le canzoni di Radio Italia Live il concerto serve energia, l'energia di Grana Padano DOP. Grana Padano DOP, proteine ad alto valore biologico per restare in forma, il sapore della salute con vitamine A, B2 e B12 e il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana, official partner di Radio Italia Live il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
10: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.

0: irresistibile. È Maxi Bon!
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Che apa, che apa, che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da un euro. Batte, forte, sempre.

Luna piena in Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana, tutti molto attenti, vi avevo avvisato poco fa che ci sono due biglietti per voi, perché in Negramaro con Una storia ancora semplice live 2026 portano la loro musica nei principali festival italiani per tutta l'estate, da nord a sud, e questo tour è pensato proprio come un bel abbraccio collettivo, un regalo ai fan che in questi 20 anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e da Mentre tutto scorre fino alle canzoni più recenti tipo Free Love. E noi siamo la radio ufficiale di Una storia ancora semplice live 2026, e oggi vi regalo due biglietti per l'ultima data, il gran finale all'Arena di Verona, in programma il 20 settembre. Oggi no messaggi ma web, infatti vi invito ad andare immediatamente sul nostro sito radioitalia.it e troverete subito il modo per giocare, ma fatelo subito.

0: prendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

capito. Ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Ah, manca ancora un po' di tempo, quindi ci possiamo allargare. E c'è chi mi chiede delucidazioni per quanto riguarda il nostro Radio Italia Live, il concerto a Palermo. Ragazzi, bisogna portare pazienza ancora un'ora e da quel momento bisognerà andare su Ticket One per potersi accaparrare questi due ticket a testa, che vi daranno la possibilità di entrare. Poi tutte le info più dettagliate le trovate sul nostro sito radioitalia.it, perché se io adesso vi parlo nel dettaglio, voi che potrete andare al concerto, chi ascolta che al concerto non ci potrà andare fisicamente rimane un po' escluso, però trovate tutti i dettagli sul nostro sito. E poi comunque il concerto si potrà vedere ovunque, come abbiamo già detto poco fa, quindi in bocca al lupo a tutti. Basterà pazientare ancora poco più di un'ora e su Ticket One vi sarà data questa possibilità. Io già vi immagino pronti col telefono in mano, le sveglie piazzate, gli alert. A proposito di memoria, abbiamo parlato di memoria, vi sarete attrezzati sicuramente per partire. Poi partirà questa bolla tutti a caccia dell'accredito per poter partecipare. E su Radio Italia solo musica italiana, le 11 in punto.

0: uscire.
1: Ambiguità, così strafatta di coriandoli le vibrazioni su Radio Italia, solo musica italiana. Il sabato sera si sono esibiti ad Assemini, la tappa sarda di questo tour che li terrà impegnati per tutta l'estate e che ha un calendario che si continua ad aggiornare, quindi continuano ad entrare date. E proprio in questi giorni, infatti, le vibrazioni hanno annunciato un concerto fuori programma davvero speciale, proprio allegro, all'insegna dell'inclusione. Questo venerdì Francesco Sarcene e compagni saranno tra i protagonisti del Pride di Roma e si esibiranno in via di San Giovanni in Laterano a partire dalle 22, e gli organizzatori del concerto hanno anche dato qualche piccola indiscrezione sulla scaletta, perché oltre al nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato ci saranno anche Dedicato a te, Vieni da me, e trovate tutte le date del tour estivo delle vibrazioni su radioitalia.it. Ascoltiamo Amici per errore, Tiziano Ferro.

Una possibilità, Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana. Leggevo di questa indagine di scuola.net che racconta che in 2 anni la percentuale di maturandi che usano quotidianamente l'intelligenza artificiale è quasi raddoppiata, quindi sono passati dal 27% al 47%. Un altro 27% corrisponde a chi ne fa un uso un po' più sporadico, e quindi si arriva a 3 studenti su 4 che la usano. Manca poco all'inizio della maturità di quest'anno e risulta che quest'anno solo il 9% dei maturandi non l'ha mai utilizzata. E però il punto importante da chiarire è che questa ricerca racconta anche che il modo di usare l'AI è cambiato tra i banchi di scuola, perché all'inizio, fino a 2 anni fa, l'intelligenza artificiale veniva sfruttata per fare i compiti e svolgere gli esercizi, cioè per sostituirsi ai ragazzi. Ma adesso non succede questo, perché i ragazzi a scuola studiano come utilizzarla al meglio e nel modo corretto. Quindi 6 studenti su 10 la usano per creare degli schemi, dei riassunti utili, per prepararsi, per le verifiche, per le interrogazioni, cioè come aiuto, come supporto, come se fosse un assistente in carne ed ossa, ma non che si sostituisca a loro. Siamo noi più grandi che facciamo un uso dell'intelligenza artificiale che non è esattamente appropriato, non la sfruttiamo al meglio, e invece loro sì, perché imparano a farlo bene. E noi ascoltiamo un chilo, cioè Zucchero.

0: toglierò un chilo su Radio Italia, solo musica italiana, e molti di noi sognano di esplorare terre esotiche, di immergersi in paesaggi immensi, natura incontaminata, oppure di scoprire culture sconosciute. Oggi con i gelati Nui iniziamo il nostro viaggio alla scoperta del mondo. Noci macadamia australiane, pistacchi dell'Anatolia, mirtilli dei paesi nordici e il nuovo Nui cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia. E voi che aspettate? Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
4: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
4: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
4: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145€ al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145€ al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350€. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455€. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Il supermercato è in chiusura!
9: Abbiamo dimenticato l'acqua!
10: Vado io!
11: Sì, ma leggera, eh?
12: Poco poco sodio, mi raccomando!
11: Sì, però anche per i più piccoli!
10: Quindi, acqua Eva per tutti?
8: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.

0: 100%.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
0: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Solo per 24 ore, un anno di sole 24 ore, a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti. E ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro, solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito. Hai meno di 24 ore. Attiva l'offerta su ilsole24ore.com.
7: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa.

0: fatta dalla pelle.
1: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Oggi alle ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

Questa canzone al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Italia, solo musica italiana. Spero abbiate visto questo video meraviglioso. Allora, vi parlo di un gatto, di uno spettacolo, di un teatro a Smirne, quindi in Turchia. C'è stata una rappresentazione del balletto classico Romeo e Giulietta e c'è un momento drammatico di questo spettacolo. Romeo che giace immobile sul palco, morto, e durante la rappresentazione di questo spettacolo è arrivato un gatto sul palco, è entrato in scena e chiaramente ha attirato l'attenzione del pubblico, perché è andato a giocare con la testa di Romeo, che giaceva morto nella recitazione. Si è messo a giocare con la zampetta, con i capelli di Romeo. Oh, ma Romeo non ha fatto una piega, ma neanche gli altri attori, hanno proseguito come se nulla fosse stato, e ha giocato un po' con i capelli, ha provato a mordicchiarlo, insomma ha trasformato sta tragedia shakespeariana in una scena comica, tragicomica. Poi è riuscito a rubare effettivamente la scena ai ballerini, è diventata la vera star della serata, ha fatto ridere tutti meno i ballerini, perché i ballerini sono rimasti veramente impeccabili. È stato meraviglioso, veramente divertente questo video. E noi ascoltiamo Cesare Cremonini con Latin Lover.

0: Colpa del sole, DJ Jed, Vladi, Shorty Shock, Loco Hill su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e sono emozionata perché da questa settimana, cioè da oggi per tutta la settimana, vi parlerò di un'icona, e cioè Toy Story 5. Pensate, sono passati 30 anni da quando abbiamo conosciuto Buzz e Woody, e questa volta i giocattoli incontrano la tecnologia, quindi il lavoro di Buzz, Woody, Jessie e del resto del gruppo si fa esponenzialmente più difficile quando si trovano ad affrontare questa nuova minaccia per il gioco, un tablet. E il nuovissimo tablet arriva a scombinare il mondo dei giocattoli con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina Bonnie. Toy Story 5, distribuito da Walt Disney Studios Motion Picture, uscirà al cinema il 18 giugno.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bioniche Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
2: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
3: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Porno.
1: Porno, bambole di pezza su Radio Italia, solo musica italiana, è il suo momento. Luca Ward, risentiamo la frase estratta da una canzone.
2: Non era abbastanza, noi soli, su una Jeep.
1: Tutta Gold di Mahmood, era questa la canzone da individuare. Bravissima Donatella da Villa Castelli, provincia di Brindisi. Complimenti a te Donatella. Donatella lavora come bracciante agricola, ama guardare le serie TV sul divano, e come ti capisco Donatella. Le sue cantanti preferite sono Alessandra Amoroso e Laura Pausini, e saluta la cognata Giovanna. Donatella, per te prestissimo un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Buon vento, che bello questo augurio. Alfa e Jovanotti insieme, buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo tempo per l'ultima canzone che ci riguarda, è un duetto quello tra Noemi e Fiorella Mannoia, e questa canzone si chiama L'amore si odia.

0: L'amore si odia, Noemi e Fiorella Mannoia su Radio Italia, solo musica italiana. Eccolo Mario Volanti.
1: Ma buongiorno Paoletta, come va? Tutto bene?
0: Molto bene, immagino essere in questo momento ticket one e mi sentirei svenire perché è mezzogiorno e un minuto, quindi...
1: Ah, è vero che da un minuto ci si può accreditare per il nostro Radio Italia Live, il concerto.
0: Tu pensa il sito si sentirà male?
1: Perché non lo so, adesso vado a vedere di là che succede. Sicuramente il nostro Paolo sarà sudato.
0: Sì.
1: Io invece sono rientrato, sì, dalla mia escursione in
0: barca.
1: Sì, in Egitto.
0: Sì.
1: Mi sono portato un ricordino.
0: Cos'hai portato?
1: Un batterino.
0: Un
1: batterino piccolino che mi sta tenendo compagnia dalla mattina alla sera e pure la notte da tre giorni.
0: Ma la maledizione del viaggiatore,
1: quella, esatto,
0: comune, molto comune.
1: Io devo stare più attento, mannaggia a me. Vabbè, ma succede, normale, dai. Sì. Va bene, cara Paoletta,
0: sì?
1: Io vado in bagno. No, sto scherzando, dai. Mi prendo la radio,
0: certo,
1: con calma.
0: Sì.
1: Racconterò il primo spaccato della nuova classifica, quella di ieri, e noi, se Dio vuole, ci incontreremo domani per altre cose. Non mi ricordo, aspetta, non mi ricordo che cosa dobbiamo fare, non mi ricordo.
0: C'è troppe cose da fare.
1: No, è che sentivo stamattina dei ricordi.
0: Ah, la memoria.
1: Non mi ricordo neanche come ti chiami, cara Paoletta. Dunque, no, me lo ricordo, Paoletta, ma so che sono le 12, 2 minuti, 24 secondi, il momento dell'informazione, quindi...
0: Sky TG 24.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
4: Raggiunta l'intesa fra Stati Uniti e Iran, venerdì la firma a Ginevra, la riapertura di Hormuz, prima i colloqui preparatori a Doha. Trump esulta, ora scorra il petrolio, dice. Fine immediata della guerra, conferma Teheran sul nucleare, intesa entro 60 giorni, stop dei combattimenti anche in Libano, ma Israele chiarisce, non ci ritiriamo dal sud. L'Unione Europea applaude l'accordo, pronti alla presenza navale con l'ok del Parlamento, dice Meloni, al via G7 di Vienna tra gli scontri, crolla il prezzo del petrolio. Droni e missili russi su Kiev e Kharkiv, almeno 9 morti, colpito anche un monastero, è una barbarie, denuncia Zelensky, ma Mosca replica, è stato un patriot statunitense. Il femminicidio è un omicidio come gli altri, e bufera sulle parole di Vannacci, critiche da Buongiorno e dalle opposizioni che chiedono rispetto per le famiglie delle vittime. Un 17enne uccide la zia nel Veneziano, si cerca il corpo della donna trasportato con una carriola e gettato nel fiume, l'omicidio forse legato a dissidi per un'eredità. Alberto Stasi, in affidamento ai servizi sociali, per i giudici il suo percorso può sfociare in un pieno reinserimento. Alle 21 su Sky TG24, lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. I mondiali, il Giappone che ferma l'Olanda sul 2-2, la Germania che travolge il Curaçao, la Svezia e la Tunisia. Formula 1, Hamilton trionfa a Barcellona ed è la prima vittoria con la Ferrari.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

che vanno oggi dalla ventesima alla diciassettesima. Al numero 20 stabile lettera Lamborghini con Bam Bam Bambina. Tutta

0: 17° e ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

È finito il primo spaccato, domani ci sarà il secondo. Domani vi racconterò le posizioni che nell'attuale classifica vanno dalla 16ª alla 13ª. Adesso vi lascio qualche minutino, tornerò con voi. Vi accompagnerò anche oggi fino alle 13, a tra pochissimo. Okay.

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
2: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Disney e Pixar presentano
7: Jessie, pronto?
8: Woody!
6: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
6: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
6: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
14: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
15: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene.
16: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
17: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli

0: 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
3: Solo per 24 ore, un anno di Sole 24 ore a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti. E ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro, solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito, hai meno di 24 ore. Attiva l'offerta su ilsole24ore.com.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: più.
1: Notizia dalla nostra bellissima redazione, parliamo del Duomo che torna visibile per intero. Dopo 18 anni il Duomo di Milano è tornato visibile nella sua interezza. Si tratta di un evento piuttosto raro. Da oltre 600 anni infatti la veneranda fabbrica del Duomo si occupa della conservazione della cattedrale, intervenendo su guglie, statue, strutture praticamente senza mai fermarsi. Gli interventi più recenti ad esempio hanno coinvolto le parti più alte dell'edificio e sono finalmente terminati. Con la scomparsa degli ultimi ponteggi quindi i milanesi e i turisti possono ammirare nuovamente il Duomo senza ostacoli alla vista da ogni angolazione dopo quasi 2 decenni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: bellezza fa più scattare una foto.
1: La nostra bella e ricca redazione mi fa parlare di Elon Musk super paperone. Grazie alla quotazione in borsa di SpaceX, Elon Musk è ufficialmente il primo uomo al mondo a raggiungere i 1.000 miliardi di patrimonio nella storia, mamma mia. Per dare un'idea dell'immensità del suo patrimonio, se il magnate spendesse $1 milione al giorno, impiegherebbe 3.000 anni per restare al verde. Se mettessimo una sopra l'altra delle monete da un centesimo fino a raggiungere i 1.000 miliardi, copriremo oltre 4 volte la distanza tra la Terra e la Luna. E che ci importano? Infine, 1.000 miliardi di secondi fa eravamo nel 29.000 a.C., nel periodo dell'ultima era glaciale, quando c'erano i mammut.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i 2 prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, tutta la bellezza in un click. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Sky, scopri le offerte su sky.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte, sempre.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccina

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, questo è il nuovo singolo di Angelina Mango che è uscito venerdì scorso e vede la cantante collaborare per la seconda volta con Marco Mengoni. Dopo la pubblicazione di questa canzone, Angelina Mango ha condiviso con i fan sui social uno scambio di messaggi che ha avuto tra lei e la sua manager. L'artista le aveva scritto: "Non mi sembra vero che stiamo vivendo tutto questo, pensavo di non poterlo più riavere". Intanto manca poco più di un mese all'inizio del tour estivo di Angelina, che partirà il 17 luglio dal Teatro Romano di Verona. Trovate ovviamente tutte le date su radioitalia.it.

0: niente, ma non dico niente. Cuore a sonagli io, occhi a fanale tu.
1: Naso a banana lui. Stiamo entrando in questi meccanismi.
2: Però scusi, ha visto quello di Francesca?
1: Orecchia farfalla.
2: Il naso di Francesca è rosso, però.
3: Ho il naso rosso, è soltanto un po' al sole,
1: ha fatto la colazione con vino rosso.
2: Bravo.
3: No.
1: Va bene, buongiorno signor Marino.
2: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno signora Letto,
3: buongiorno,
1: tutto a posto,
3: capo.
1: Tutto bene ragazzi, ci rincontra. Volevo chiedervi, avete cose da fare oggi pomeriggio?
2: Fino alle 4
3: sempre,
2: siamo qui.
3: C'è sempre
2: poi
3: qualcosa di bello da fare.
2: Una sorpresina.
3: Wow. Sorpresa.
2: Abbiamo sempre sorprese.
1: Una sorpresa?
2: Certo.
3: Bellissima.
1: Ah sì?
2: Sì.
3: Ma non posso anticipare. Bellissimo, un bel regalo.
1: Cioè, mi state tenendo all'oscuro?
2: Non è un regalo.
1: Vabbè, care amiche, cari amici all'ascolto, tra poco, saprete voi quello che io non ho saputo adesso. Devo fare.
2: Non si può, cavolo.
1: Va bene, allora vi lascerei la radio e ve la lascio con un minimo di anticipo quest'oggi. Siamo un pochino anticipati. Perché comunque prima di voi entrerà tra poco in questa stanza con la sua abbronzanza.
3: Anche lui,
1: con la sua naso rossanza.
3: Bene. Ecco perché del resto succede.
1: E con la sua non canappianza.
2: No.
1: Va così.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon lunedì 15 giugno 2026. C'è la IA e il lavoratore, bello, mandano a ca. Sono 425.000 i licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto della famosa intelligenza artificiale. 142.000 solo in Europa. Lo dice l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il 25% delle professioni al mondo è potenzialmente esposta all'intelligenza artificiale, con numeri più elevati nei paesi ad alto reddito. Dunque così. L'Italia delle donne, la Camera promuove nel mese di giugno 3 appuntamenti dedicati anche al primo voto elettorale delle donne. Mentre Stati Uniti e Italia quest'anno celebrano 2 date importanti nella storia insieme, i 250 dell'indipendenza USA e gli 80 della Repubblica. Il Papa dice: Dio vede le ferite della guerra e soffre per noi, speranza dove c'è afflizione e fede dove c'è sfiducia. La guerra Stati Uniti-Iran, speranza, a proposito, che quell'annunciato sia un accordo vero e soprattutto definitivo, accanto a dubbi e di incertezze, visti i recenti precedenti. A Bologna in migliaia, con bandiere arcobaleno palestinesi e della comunità LGBTQIA+, nelle strade per la rivolta Pride. Il presidente cubano ha ringraziato il suo collega colombiano perché ha regalato 100 tonnellate di aiuti umanitari a Cuba. Il presidente americano Trump ha promesso sul suo social di disorientare, dice, i suoi avversari, e ha pubblicato un'immagine elaborata con l'intelligenza artificiale. E vai. Le api allevano le loro regine come a Buckingham Palace. Non basta la pappa reale per crescere un'ape regina. Servono culle reali confortevoli, foderate da una speciale cera morbidina, oltre che una corte di giovani ape operaie specializzate nella preparazione e nella gestione degli ambienti. È una specie di Buckingham Palace a misura d'alveare, come dimostra uno studio affascinante dell'Università della California a Riverside, negli Stati Uniti. Ex Silva, il governo assicura il salvataggio e da oggi via agli incontri con i sindacati per il futuro dell'acciaio e dei lavoratori. Dice Marina La Rosa, la gatta morta del Grande Fratello: io prendevo fino a 100 milioni di compensi grazie alla popolarità, mi sedevo su un divanetto, stavo un'ora del mio tempo e guadagnavo per esempio 50 milioni, e poi dipendeva dalla serata. Lo sport, l'automobilismo, Ferrari in festa, tifosi in festa, perché la Ferrari è tornata a vincere grazie a Lewis Hamilton, che ha trionfato nel Gran Premio a Barcellona. Hamilton dice: ogni vittoria è speciale, ma quella lì è unica. Avevamo un sogno e abbiamo tenuto duro. Adesso bisogna continuare, però, fra un paio di settimane si corre in Austria. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza Italia, è solo giramondo. Tra le prossime partite, Spagna-Capoverde, Arabia Saudita contro Uruguay, Costa d'Avorio, Ecuador. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali, in un contesto comunque ampiamente stabile. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché

invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di isolati rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata condizioni molto buone, da nord a sud, con locali annuvolamenti del tutto innocui solo al sud. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano e a voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Forse.

0: lunedì è
1: sfogo. Vai, vai, vai, vai.
0: Comunque scusa, ci ha dato una mano anche Jay Axon, Yuppiaio, però anche no, è certo, prima Laura Pausini è limpido come il cielo di oggi, è
1: ma
0: vero,
1: il merito è della nostra Lidia Maria Tarsitano, che subito ha colto,
0: è della nostra bella
2: Calabrisella mia, Calabrisella mia, sciuria muri.
0: Ma tu lo sai che noi ci teniamo talmente tanto a Lidia Maria Tarsitano che la porteremo con noi in Sicilia, lo sai?
1: Io non vedo l'ora di io mangerò un gelato con Lidia Maria Tarsitano.
0: Oh, bravo,
1: dopo
0: bravo.
1: 5 anni che non
0: la
1: tocco
0: granita,
1: il gelato.
0: La granita siciliana.
1: La granita, insomma, certo. Quello che è, ma credo che anche il gelato sia buono da quelle parti.
0: Tutto buono.
1: Ha preso nota e quindi ormai l'ho detto pubblicamente.
0: No, abbiamo i testimoni,
1: è ufficiale.
0: I nostri ascoltatori sono testimoni.
1: Sono 5
0: Francesca
1: anni che non mangio
0: mangerà
1: gelato.
0: Il gelato. Sì. Mi ha già detto che verrà anche a mangiare la pasta, quindi una roba
1: sarà una volta di prime volte.
0: Speriamo
1: molto
0: non
1: bene.
0: Cambi il tempo.
1: Ma noi?
0: Noi siamo
3: Mauro Marino,
0: quei due lì,
3: Francesca Leto.
0: Esattamente.
1: Eccoci, c'è il nostro numero, il 331-995-0095.
0: L'hai letto?
1: L'ho letto, lo leggo per sicurezza perché delle volte la mente mente e quindi mi dice delle robe strane.
0: La mente mente, certo. Ah, va bene, abbiamo praticamente detto chi siamo noi,
1: abbiamo detto, scusa, oggi è lunedì.
0: Allora bene, abbiamo detto tutto, andiamo al cinema per pochi secondi e poi la nostra musica parte alla grande. Vai. Via.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
11: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco. Non so

0: Esisto a lei, ma uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: No, non esiste.
2: Ma poi
1: non esiste.
2: Lei non è lei, non l'ho capito.
1: Ma non abbiamo capito perché non esiste. Non esiste.
2: Non esiste.
1: Non esiste.
2: Non c'è problema.
1: Non ce n'è una
2: allora
1: che va
2: se
1: bene.
2: Non c'è, allora
1: non
2: se c'è, non c'è, c'è problema non c'è. Va bene così.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: 100%.
1: Disney e Pixar presentano
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: porti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: prendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
6: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Belen nella canzone qua di Samurai J. Mauro, per favore, corriamo un po' troppo, facciamo un po' più lento.
1: Devo farlo veramente?
0: Sì, sì, certo.
1: Mauro, per favore, facciamolo lento, stai correndo un po' troppo.
0: Ah, la miseria.
1: Ma non posso, ragazzi, arrivare a lei, la divina Belen inarrivabile.
0: Saluti a caso.

0: A, cercasi disperatamente l'estate, ma può fare schifo il tempo per settimane intere?
1: Ragazzi,
0: che terra amara!
1: Mannaggia.
0: Meno male che ci siete voi che ci tenete compagnia con la vostra allegria. Grazie, Leandro, del resto stai a Stoccarda.
1: Ma scusa Leandro,
0: quindi...
1: ma che ci stai a fare a Stoccarda? Ma vieni in Italia, c'è il mare, si sta bene, oggi c'è il venticello, è una meraviglia.
0: Magari a Stoccarda ha delle cose importanti di lavoro da fare.
1: Sì, però insomma. Buona giornata a voi, Mauro e Francesca, siete il mio raggio.

0: di sole ogni giorno, grazie. PS, grazie. Francesca, le tue ricette e consigli sono facili e utili, grazie. Ti seguo su Facebook, Rosa da Brescia.
1: Grazie Rosa, hai guarda, capito? Mi riempi brava, di gioia, brava. Veramente. Allora, buon lunedì.
0: Scusa, ti seguo anche su Instagram, ha scritto dopo.
1: Ah, bene, meglio da tutte e due le parti, così non ti perdi niente.
0: Molto bene.
1: Buon lunedì FM, biglietti presi in tempo record, gli accrediti, sta bravo. Dicendo proprio per il nostro Radio Italia Live a Palermo. All'apertura sarò già lì, riconoscibile facilmente. Quello disidratato, completamente sudato, vicino al collasso per queste temperature che stiamo vivendo. Non vedo l'ora di vedervi sul palco, ci scrive Alessandro da
0: ci
1: Palermo.
0: Ci vedremo presto, Alessandro, Alessi. Grazie. Poi buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana, carissimi FM, grazie per la vostra solare, energica compagnia. E lo salutiamo, il nostro amico Leonardo. Ciao Leonardo.
1: Ma,
0: ciao.
1: Ma Achille ma, Lauro, dove sarà questa sera?
0: Ah, ecco, dove sarà Achille Lauro questa sera? Tu lo sai?
1: Io lo so, certo, tu, perché è prima volta a San Siro questa sera per
0: grande,
1: Achille Lauro.
0: Grande. Allora noi ce lo ascoltiamo qui con Comuni Immortali.

0: Non è tempo per noi, è arrivata una freddurina di Alessandro da Pomezia, prego.
1: Ciao FM, sapete Ciao. Perché in Indonesia non tagliano mai gli alberi? Perché c'è Giacarta. Bellissima! Perché? Perché?
0: No, abbiamo capito, abbiamo, è una località, sì, sì.
1: Indonesiana invece già carta, sì, in italiano è l'abbiamo
0: capita, sì, sì, abbiamo capito.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il supermercato è in chiusura!
11: Abbiamo dimenticato l'acqua!
12: Vado io!
13: Sì, ma leggera, eh?
14: Poco sodio, mi

0: Raccomando.
1: Sì, però anche per i più piccoli.
2: Quindi, acqua Eva per tutti?
3: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
4: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia con 2 milioni di spettatori.

0: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: In questa notte fantastica.
5: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
6: Ti porto!
5: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Vieni qui.
1: Arrivo.
0: Quante volte da piccola ti hanno detto, la tua mamma soprattutto, vieni qui che non ti faccio niente, vieni no. qui che non ti faccio niente. Poi pam!
1: No, vabbè.
0: Abbiamo qualche messaggino, salutiamo Tina da Modena, non possiamo leggerla, però l'abbiamo gradita molto la tua storiella.
1: Tina è molto carina.
0: Poi.
1: Allora, ci scrive, ci risponde Leandro da Stoccarda, sì, che prima si lamentava del brutto tempo, e giustamente Mauro dice, ma vieni qui. Ma c'è una bellissima notizia, perché ad agosto nasce la figlia di Leandro, e quindi chiaramente quest'anno non si muoverà per venire in Sicilia a casa
0: sua. Sei giustificato. Poi FM, nonna Paola da Fiumicino, cosa sarebbe Radio Italia senza di voi? Siete a dir poco fantastici, ma grazie nonna Paola,
1: grazie,
0: ti mandiamo un bacione.
1: Paola.
0: Grazie.
1: Un saluto e un bacio a mia madre Rosmara, scrive
0: Rosmara.
1: Mattia.
0: Che bel nome, Rosmara.
1: Bello, sì,
0: Rosmara. Rosmara. Va bene, possiamo andare con la prossima canzone, ma secondo te la farà?
1: La farà? Certo
0: quando
1: che la farà.
0: Quando verrà a trovarci?
1: Ma ovvio che la fa, poi che non la fa.
0: Ma certo. Vai, ti fa.

0: Mentre andava la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, ci scrive Janet Raimo, la creatrice della Wedding Machine, che sta a Roma, a Ponte Milvio, però noi non abbiamo notizia, nel senso, ne avrà parlato qualche nostro collega sicuramente, non sappiamo dove andarla a recuperare però.
1: Esatto, non sappiamo quello, non lo sappiamo, ma sappiamo una cosa per certa.
0: Comunque ti salutiamo, va bene?
1: Certo,
0: sì.
1: Salutiamo Janet. Sai quale cosa sappiamo per certa?
0: Posso immaginarlo, ma diccelo tu.
1: Posso dirlo?
0: Sì.
1: Che sono le due?
0: Ma va.

0: Scarpini, senza gli scarpini.
1: Già,
0: no, perché parliamo mentre andava senza una donna qua, parliamo di quello che è successo ai mondiali di calcio, perché lo sapete, ci sono i mondiali di calcio.
1: Esatto, ci sono, li stiamo guardando comodamente da casa.
0: Possiamo solo guardare. Comunque, prima dell'arrivo a Kansas City per i mondiali 2026, l'Inghilterra è stata vittima di un furto. Alla nazionale inglese sarebbe stato sottratto parte dell'equipaggiamento, tra cui palloni, scarpini da calcio e un sacco di altre cose.
1: A giocare a calcio senza gli scarpini,
0: come fanno in molti posti del mondo, ecco.
1: Sì, però in questo caso, visto che si tratta dei mondiali, pensate che il colpo sarebbe avvenuto direttamente sui veicoli che trasportavano l'attrezzatura. Per questa ragione sono già stati effettuati due arresti in relazione all'episodio, ma il furto potrebbe potenzialmente compromettere alcuni dei preparativi per la partita d'esordio contro la Croazia in programma proprio questo mercoledì.
0: Ma no, ma troveranno gli scarpini, figurati, dai, ci mancherebbe. Comunque, una volta tanto non siamo stati noi italiani.
1: Noi non c'eravamo.
0: Non date la colpa agli italiani. Sono venuti gli italiani, sono rubati gli scarpini.
1: No.
0: C'eravamo, noi non ci siamo. Quindi non abbiamo rubato nulla.
1: Vedremo chi è stato.
0: Non lo sappiamo. Io qualche idea ce l'avrei.
1: Ce l'hai?
0: Ma non posso dirlo.
1: Vabbè, me lo dici però, me lo dici. Guarda.
0: No,
1: sai,
0: perché poi ci sono alcune nazioni che sono famose, capito? Per la mano lesta. Però magari è stato qualche americano, perché loro sono lì, in America.
1: Sta
0: di fatto che mal che vada vanno a giocare sulle spiagge della California, no?
1: Bello.
0: Scalzi quando giocano a pallone sul mare,
1: capito? Che meraviglia, con i day watch che guardano.
0: Esatto, proprio loro.
1: Bello.
0: Va bene, intanto hanno rubato gli scarpini agli inglesi, ok?
1: Ecco.
0: Perfetto, questa è la notizia di oggi.
1: Adesso però me lo dici quella cosa lì. Noi ascoltiamo il disco
0: Italia. O la dico a tutti o non la dico a nessuno.
1: Dai, dimmelo a me.
2: Disco Italia è Sorri, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Guarda, io me ne Andromeda.
1: Io non so cosa dire se litigare alla fine.
0: Non litigare. Comunque niente, abbiamo qualche messaggio che leggeremo tra poco. Ora dice Lidia Maria Tarsitano, che ci sta dando una mano, che dobbiamo andare.
1: Se lo dice lei, quindi, io subito.
0: Prego.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. 1%

0: bere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
7: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: sì.
1: Domanda: dove sarà Sal Da Vinci il 28 giugno?
2: Sarà a Palermo, dove Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.
1: E quindi al Foro Italico il 28 di giugno, sul palco accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, che sta facendo già le partizioni, ho visto. Insomma, Achille Lauro, Bambole De Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Rama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci appunto, e per Radio Italia Trend, per Spotify, Samurai J.
2: Esatto, allora dovete accreditarvi per sì. venire a vedere lo show dal vivo. Continuate a provare, perché ovviamente stavamo verificando con alcuni di voi che ci hanno scritto sì. che ma come stanno finendo i biglietti? Sì, sì, stanno
1: si
2: andando
1: fare,
2: veloci, però
1: fare,
2: ce la potete fare.
1: Fare. Provate, provate, se non riuscite immediatamente aspettate 10 minuti, un quarto d'ora, perché può darsi che sappiamo che ci sono ancora dei biglietti disponibili.
2: Ci sono ancora, intanto se non riuscirete a venire perché non siete in zona, sappiate che potete seguirci ovunque, qui in radio, su radioitalia.it, su Radio Italia TV, su tutte le nostre app, su tutti i nostri social e in contemporanea su Sky 1 Now e TV 8 dalle 20:40.
1: Ricordiamo appunto che bisogna accreditarsi, ma l'evento è gratuito, quindi
2: esatto.
1: se vi chiedono dei soldi non è il nostro.
2: Esatto,
1: non siamo noi.
2: Quindi andate su ticketone.it per un massimo di 2 accrediti, c'è un hashtag ufficiale che è hashtag rilive e tutte le info, come vi ho detto, su radioitalia.it.
1: E Lidia Maria, ci porti al cinema? Grazie.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Sempre al tuo fianco.
14: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.
15: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Fa. Abbiamo qualche messaggino, leggilo tu, lo leggi quello di Massimo. Io non l'ho capito, Massimo.
1: Io non l'ho capita neanche io.
0: Quello del ginecologo.
1: No. Magari mandaci la spiegazione.
0: No, l'ultima volta che sono stato al ginecologo non ho capito tanto, però.
1: Ma tu no.
0: Però io non l'ho capito. Tu l'hai capito?
1: No, io non l'ho capita.
0: Neanch'io.
1: Lidia Maria l'hai capita?
0: No. Alessandro da Pomezia ci manda questo messaggio. Dice: tra un mese Monica Lewinsky compirà 53 anni. È incredibile, sembra ieri che gattonava. Questa è carina.
1: Ecco.
0: Perché se la ricorda le whisky?
1: Perché se la ricorda. Sì. Allora c'è Vincenzo da Filadelfia che ci scrive che finalmente è arrivato il momento di tornare in Sicilia per rivedere la sua famiglia a Palermo e vorrebbe venire anche a trovarci, però non sa.
0: Ti devi accreditare.
1: Parte sabato.
0: Puoi ancora farlo,
1: dai,
0: ne abbiamo pochi
1: fare,
0: a disposizione. E poi c'è la fredurina di Mattia.
1: Mattia, qual è il mezzo preferito degli orologi un po' in movimento e un po' fermi? Il tratto ore. Tratto ore, quindi un po' a tratti va il tratto ore. Bravo Mattia, per me Mattia se le inventa lui queste
0: Bravo. Possiamo mettere Noemi per favore?
1: Sì,
0: grazie.
1: Ma non ti è piaciuta?
0: Sì, mi è piaciuta. Stare con

0: mai più.
1: Cosa fai stasera?
2: Cosa cucino? Oh, o
1: no,
2: cosa
1: chiedo,
2: faccio?
1: Volevo rispondere alla domanda di Noemi.
2: Sapessi.
1: Posso immaginare. Però c'è un'altra domandina che vi facciamo.
2: Esatto. Allora vi facciamo questa domanda: qual era il vostro giocattolo preferito quando eravate piccoli e cosa direbbe oggi vedendovi nella vostra vita adulta?
1: Non ho capito.
2: Per esempio, io giocavo sempre con le Barbie, quindi stavo con loro un sacco di tempo.
1: Okay.
2: Se adesso le Barbie mi guardassero, mi vedessero che sono cresciuta, che faccio questo lavoro, cosa penserebbero di me?
1: Direbbero: oh mamma, let's go party! Quella canzone, canterebbero quella canzone lì. Va
2: allora,
1: bene.
2: Domande per voi, scriveteci un sms o un WhatsApp al 331-995-0095 col vostro nome e la vostra città, dicendoci appunto cosa direbbe il vostro giocattolo preferito di quando eri piccolo.
1: Okay.
2: Se vi vedesse oggi.
1: Come sei cresciuto, ti direbbe. Non lo so. Comunque, vi facciamo questa domanda perché ci sarà un regalino per voi, va bene?
2: Esatto.
1: Ok, quindi
2: che regalino.
1: Quindi potete rispondere se vi fa piacere, come ha detto Francesca, il numero è sempre quello, no?
2: Sì, il 331-995-0095. Non voglio farmi cogliere di sprovvista.
1: Comunque, io non ho capito la domanda.
2: Ma sì, adesso te la spiego.
1: Grazie, va bene.

0: 100%.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bioniche Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pe-

0: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Solo per 24 ore, un anno di sole 24 ore a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti. E ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro, solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito, hai meno di 24 ore. Attiva l'offerta su ilsole24ore.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Chi lo sa?
1: Grazie per avermi spiegato questa domanda che non avevo tanto compreso. Poi ora è tutto più chiaro. Qual era il vostro gioco preferito? A cosa direbbe oggi vedendo la vostra vita adulta? Giusto? Era la domanda,
0: esatto,
1: era
0: esatto.
1: Questa.
0: Ci avete mandato dei messaggi molto carini. Per esempio, Cristina dalla provincia di Biella scrive: il mio giocattolo preferito direbbe: non sei un po' troppo vecchia per continuare a giocare? Giocavo alla maestra con bambole, vecchi quaderni e penne e insegno da oltre 40
1: bello,
0: anni.
1: Bello, che bello, che bello. Mi direbbe: che piacere che il tuo spirito sia rimasto un po' bambino, grazie anche al lavoro che faccio, essendo sempre a contatto con i piccoli, cucino per loro e mi contagiano con il loro semplice modo di vivere la vita, dice Giorgia dalla provincia di Trento.
0: E poi c'è Jessica da Livorno: da bambina ho sempre giocato con le Barbie, le avevo tutte, se mi dovessero vedere adesso direbbero che sono cresciuta e che hanno lasciato un segno dentro di me, perché tuttora mi sento un po' una Barbie.
1: Bene, e poi c'è ancora questo gioco. Ciao, io giocavo spesso con la baby
0: mia. Una bambola.
1: Leggilo tu, che ne sai.
0: Giocavo spesso con la baby mia a fare la mamma, sì. E mi direbbe: con me eri fantastica, con tuo figlio Gabriele hai perso un po' la mano. Vabbè. Ho un figlio di 15 anni e fare la mamma non è facile come con la baby mia, scrive Francesca D'Arco.

0: sì, è vero, vero.
1: E poi è arrivato anche questo messaggio, sentiamo.
2: Ciao Mauro e Francesca, sono Carlo, sto andando a Fiumicino come tutti i giorni per il turno. Rispondo alla vostra domanda dicendo che il mio gioco preferito era il calcio. Giocavamo per ore intere sia con mio fratello che con gli altri amici.
1: Capisco.
2: E cosa direbbe adesso in pratica il mezzo principale del gioco, il pallone? Ah, finalmente ha smesso di prendermi a calci.
1: Ecco, bello,
2: erano momenti indimenticabili. Ore e ore passate all'aria aperta con gli altri ragazzi, amici,
1: bello,
2: che tuttora continuo a frequentare. Fare tanta compagnia, un abbraccio.
1: Grazie, bello, grazie Carlo. Allora, a te regaliamo un kit composto da tote bag, quaderno, portachiavi, phone strap e 4 biglietti per andare a vedere il film Toy Story 5 al cinema dal 18 giugno.
0: Bellissima la storia che racconta i protagonisti. Buzz, Woody, Jesse e tutto il resto del gruppo che si trovano ad affrontare una nuova minaccia tecnologica quando arriva in casa il tablet Lilypad.
1: Molto bene, grazie per averci iscritto, continuate pure a farlo anche perché più tardi sicuramente giocherete anche con i nostri colleghi. Già. Nel frattempo possiamo andare dove?
0: Dai, dai, mettiamoci lì con la chitarra, grazie. dai.
1: Questa
0: dai.
1: L'aveva dedicata a me, faceva Marinero, Marinero, sì. No, non è vero.

0: ma dai,
1: se gira la stanza potrebbe essere qualcos'altro.
0: Potrebbe.
1: Perché c'era già una canzone che faceva gira tutto intorno alla stanza.
0: Bella anche quella. Quando girano le cose va sempre bene.
1: Possiamo però leggere un messaggio che riguarda noi, cioè la radio, che è arrivato prima per il gioco. Dice: il mio giocattolo preferito era la radio. Mi sentivo la musica fin da quando ero piccola.
0: Oh.
1: Cosa mi direbbe oggi? Continua così perché in compagnia della musica non sarai mai triste.
0: Che
1: da
0: bello.
1: Vivona,
0: brava.
1: Provincia di Agrigento.
0: E posso salutare e ringraziare tutti quelli che ci stanno mandando le foto dei loro giochi di quando erano piccoli. Che belli.
1: Alcuni hanno perso le dita,
0: alcuni hanno subito.
1: Abbiamo visto delle bambole.
0: Beh, il mio cagnolino di peluche era senza gli occhi, li avevo staccati.
1: Chissà come mai.
0: Ma non lo so.
1: Allora, parliamo di Alfa, visto che stiamo per ascoltare Jovanotti con Alfa. Alfa si è fatto realizzare una tracolla per chitarra personalizzata e dedicata al suo duetto con Jovanotti Buonvento.
0: Nello stile di Alfa è piena di disegnini e c'è anche ci sono anche Alfa e Jovanotti che suonano la chitarra insieme. Ovviamente l'ha mostrata ai fan, ha detto che non vede l'ora di usarla durante il prossimo tour e non si dovrà aspettare molto visto che i concerti partono questo venerdì 19 a Bergamo.
1: Molto bene, e allora, dato che ne abbiamo parlato, perché non metterla?
0: Ma perché
1: ma
0: no?
1: Perché no?
0: Ma perché no?
1: Perché no? Buon

0: Vabbè, ma quando ritorni in macchina la prima cosa
1: ti giri, ti sinceri,
0: cioè, che sia tutto a posto, tutto...
1: ti giri, vedi se c'è ancora la bambina, se...
0: o dici partiamo, andiamo, cioè no, qualcosa
1: allora, saranno andati, fa la pipì, non lo so, la bambina è rimasta in macchina, sono tornati in macchina, hanno messo in moto, sono partiti, la bambina non c'era, però
0: la bambina nel frattempo era scesa ovviamente dalla macchina, non è che si era dimaterializzata, e mentre loro dall'automobile chiamavano la polizia stradale per far qualcosa, dall'altra parte alcuni clienti della autogrill hanno notato questa bambina che
1: vagava lì
0: e cercava i genitori, certo, probabilmente. Chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Sentiamo. Guidate con prudenza. Se vi fermate all'autogrill, controllate se avete preso tutti.
0: Tutti appuntano tutto, cioè, ma tutti. Io sono rimasta un po' lì. Così.
1: Ma non è che un pullman, ne sono in 50 li devi contare.
0: No, ma
1: è
0: anche sui pullman viaggi, contano comunque
1: se sei
0: tutti.
1: Sei due con la bambina, cioè non è che
0: io
1: devo,
0: guarda,
1: come
0: quando
1: si
0: viaggio
1: fa?
0: In pullman ricontano sempre tutti ogni volta che risali. Vabbè.
1: Tutto a posto. Sai chi stava andando nella stessa direzione di questi
0: ma
1: qua?
0: Ma non mi dire.
1: Sì, sì,
0: proprio
1: sì.
0: Lei?
1: Paola Iezzi.
0: Anche un po' vestita da cowgirl.
1: Non lo so.

0: scusa, vorrei farti notare che questa è una delle mie canzoni preferite.
1: Vero, se lo dici sempre.
0: No, volevo farti notare che non l'ho cantata, a differenza di quello che fai tu, che quando arriva la tua canzone preferita la canti a squarciagola.
1: È vero, io partecipo, no, così, così, e tu invece ti raccogli nei tuoi pensieri.
0: No, io la canto nella mia testa, hai capito?
1: Di te,
0: senza neanche
1: di te.
0: Fare rumore, ecco.
1: Invece tra poco daremo voce all'ultimo giro dei saluti a caso, ma prima
0: esatto, c'è un messaggio che riguarda l'autogrill di prima, nel senso un altro: mio padre ha scordato mia madre all'autogrill e non esistevano ancora i cellulari,
1: e si
0: dice.
1: Sono ritrovati comunque alla fine. Sì,
0: non lo sappiamo.
1: Come non lo
0: sappiamo? Non c'è scritto, non l'ha specificato. Magari si sono persi definitivamente.
1: Adesso rimango con
0: questo
1: dubbio.
0: E non lo sappiamo, non possiamo, magari ce lo diranno, non lo so.
1: Ma no.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
11: Perché sono simpatico, giusto?
10: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
11: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
10: Buonanotte.
11: Ma siete ancora qui?
10: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Yeah!

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Fare

0: Torni quando?
1: Quando torni?
0: Stavo cantando,
1: sai che
0: scusa.
1: Non siamo ancora neanche andati via noi.
0: In che senso? Ah no,
1: no
0: sì,
1: quando
0: vero,
1: torni,
0: vero,
1: aspetta,
0: vero.
1: Aspetta un attimo.
0: Va bene, Emma, Giulia, brutta storia, abbiamo dei messaggini, abbiamo Letizia che saluta Suor Carmelina dalla Sicilia. Ciao, ciao, ciao. Poi
1: tanti saluti, sono Nika. Volevo salutare il mio compagno Luca con cui siamo in vacanza in Puglia. L'ho portato nella mia terra e stiamo ascoltando nel mentre voi di
0: bravi, ottima scelta. Direzione mare, io, mio marito, mio figlio in macchina per festeggiare il nostro 8° anniversario di matrimonio. Potete mettere, ci chiede una canzone, vedremo insomma se potremo farlo. Noi intanto segnaliamo di là,
1: e intanto vi facciamo gli auguri per il vostro anniversario.
0: Tanti auguri.
1: Poi qualcuno ci scrive: ciao amici, per favore mi dite chi canta La testa gira,
0: la testa gira,
1: la notte vola.
0: L'abbiamo messa prima, no? Abbiamo messa prima. Allora c'è Mischilla,
1: c'è Anitta.
0: Poi chi c'è?
1: Guarda che ce l'hai, ce
0: la scaletta qua. Chi è? Chi manca l'appello? Anitta.
1: Anitta.
0: Fred e Palma. Mannaggia. Mi era sfuggito perché era nascosto.
1: Ah, vedi?
0: Sotto la palma.
1: Burlone.
0: No, scherzo. Andiamo, basta, abbiamo finito?
1: Sì.
0: Possiamo andare, allora, con la prossima. Facciamo un tuffo?
1: Facciamolo.
0: Con la pesce di Martino?
1: Volentieri.
0: Splash.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finita?
2: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma voi che lo conoscete meglio, Giuditta e Marco, ciao, buongiorno.
3: Ciao,
2: ciao ragazzi.
1: Come mai Stanzini c'ha gli occhiali da sole?
2: Non so. Perché non deve farsi riconoscere. È l'incognito.
4: O è Jake o è Elwood. Uno dei due.
5: Dovrà mascherare i misfatti di ieri sera.
1: Me l'ha chiesto Lidia Maria Tarsitano.
4: Non sappiamo.
2: Magari anche il suo stile, il piacere.
5: No, quella non.
1: Stanzini, perché porti gli occhiali da sole? Non lo sa.
5: È anche un po' una mancanza di rispetto portare gli occhiali da sole.
1: Non è carino.
4: Quando fai l'animatore turistico, scusa, te lo vietano.
1: Questo è un trapper, un rapper che sei lì con l'occhiale, ti devi esibire.
5: Dove sono le collane?
2: Dai, tira fuori le collane, dai.
1: Fai così. Va bene, ragazzi, tutto a posto. Con gli occhiali da sole ci sarà lui con voi dopo?
5: Sì.
1: Ah, ok.
4: Ah, cioè, tieni gli occhiali.
1: Ah, no, non c'è lui, no.
5: Cos'era quel gesto che hai fatto dopo? È una cosa molto offensiva.
2: Ma allora,
1: un gesto da rapper, da trapper.
2: Si è calato nel personaggio.
4: Aggressivo.
2: Quindi Lidia Maria viene via con noi.
1: Molto bene, molto bene. Ce la portiamo allora.
2: Va bene.
5: Vediamo cosa tocca a noi, non lo sappiamo.
1: Vediamo. Camorcia?
5: No.
1: Mazzella? Pollo? Chi lo sa? Dai, Camorcia, ecco, è arrivata.
2: Non riesco a capire come mai.
1: Non lo so, chissà come mai. Cosa mi ha fatto a voi Camorcia?
2: Scuote la testa, Luca, dall'altra parte.
1: Dai, andiamo che è tardi. Ciao ragazzi.
2: Salutiamo la nostra Calabrisella.
4: A domani,
2: ragazzi. Ciao a tutti, sono le 4.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio settimana. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon inizio settimana anche a te, anche a Luca Camorcia che è in regia. Allora, visto che abbiamo appena ascoltato Samurai J, che sarà uno dei protagonisti del Radio Italia Live, sì, il concerto di Palermo, e visto che ci stanno arrivando un sacco di messaggi che chiedono informazioni, sappiate che nell'arco delle due ore che abbiamo davanti vi daremo ulteriori info.
0: Tra l'altro, la cosa interessante è che noi venerdì ci siamo proprio lasciati dicendo: ci si sta avvicinando questo evento di fine giugno, il Foro Italico di Palermo, sarà un evento incredibile, così come lo è sempre stato. Inizieremo dai prossimi giorni a darvi più notizie. Oggi ve ne daremo tantissime.
1: Mi sembra giusto, scusa, abbiamo fatto una promessa venerdì, non è che lunedì ci dimentichiamo, siamo mica tutti i miei ex.
0: Ah, ecco.
1: Tutti.
0: Che cosa ha dimenticato?
1: Dimenticavano tutto. Tutto.
0: Dimenticavano anche
1: tutte le cose importanti. Tipo anche di rimanere fedeli.
0: Ah!
1: Che era una cosa.
0: Vabbè.
1: Abbastanza. Ma sì,
0: vabbè. Capita, oh.
1: Sì, ti distrai un attimo, è certo.
0: Quando ti ricapita.
1: Sì, certo, certamente.
0: Vabbè. In ogni caso, amici, tralasciando queste cose, ci sono un sacco di novità che arrivano ovviamente dal mondo della musica, in modo particolare dal mondo dei live. E poi ci sono degli aggiornamenti che dobbiamo darvi sui grandi temi che affrontiamo,
1: quindi,
0: noi di solito.
1: Quindi?
0: Probabilmente Trump, probabilmente birdwatching, probabilmente le nostre piccole battaglie che non vinceremo mai, ma che comunque portiamo avanti.
1: Sono piccole
0: avanti.
1: Battaglie quotidiane, effettivamente. Sì. Vabbè, vi abbiamo detto tutto, i presupposti ci sono, state qua per due ore, no?
0: Iniziamo?
1: Dai!
0: Vai!
2: Disco Italia è Sorry Scusa, Lo Siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Vasco Rossi, la compagnia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Beh, la compagnia è importante in queste serate estive in cui magari ci si riunisce tutti in casa con una pizza,
0: e
1: una birra
0: si guardano i mondiali.
1: Perché gioca la Germania, la Spagna, la Francia, il Brasile, l'Argentina, per cui noi facciamo il tifo ovviamente.
0: Ne hai dette tante.
1: Ne ho dette tante. Che quante ne volete? Ne volete ancora?
0: Non è che, io ne volevo possiamo, un'altra, ma non è un po'. Vabbè, è andata così.
1: Ogni
0: andata
1: anno
0: così,
1: andiamo tutti.
0: Bene,
1: scusa, cos'è? Sta con una festa? No.
0: Si sperava comunque, dopo un po'. Comunque, ovviamente si guardano i mondiali e poi si butta anche un orecchio alla telecronaca.
1: Alla telecronaca, sì, che spesso fa discutere, spesso no. Magari sì.
0: Ne parliamo?
1: Sì, tra poco. Tra
2: ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Partenope, i The Colors con Serena Brancale a Radio Italia, solo musica italiana, Merck & Cremont, un sacco di persone.
1: Un sacco di gente.
0: Così come ci sono un sacco di persone che vanno a vedere le partite dei mondiali. Bellissima l'atmosfera, dobbiamo fare questo complimento ai nostri amici americani, perché i loro stadi, la loro cultura dello sport e delle performance sportive è incredibile.
1: Stai, c'è un sacco di gente. Stai girando il coltello nella ferita.
0: Perché?
1: No, così.
0: No, vabbè, amici, dai. Cioè,
1: vabbè, sì, no, ormai ci abbiamo fatto pace con questa
0: abbiamo
1: cosa.
0: Accettato.
1: Se non che. Ovviamente si guardano i mondiali, c'è la
0: cerimonia d'apertura, no? Cerimonia d'apertura. Suona Shakira, bellissima, bravissima.
1: Sì.
0: Tagliata.
1: Sì, sono andati
0: tagliata.
1: Lo so, ma perché erano stretti.
0: Una cosa dovevano fare, una.
1: Lasciare
0: non è
1: Shakira.
0: Che due, non è che devi fare due, devi fare due, allora ti confondi.
1: Hanno
0: una.
1: Chiesto scusa. Hanno chiesto scusa, hanno già chiesto scusa quelli della Rai. E poi c'è stato un servizio qualche giorno fa che passava in rassegna tutte le grandi personalità che c'erano sugli spalti,
0: pieno,
1: no? Perché
0: pieno,
1: ovviamente
0: pieno
1: così.
0: Di legends del calcio,
1: sì,
0: nomi
1: sì,
0: incredibili, attori,
1: sì,
0: attrici.
1: Tipo Leonardo DiCaprio, Tom Cruise,
0: sì.
1: Steve Jobs.
0: Chi?
1: No, forse
0: Steve Jobs.
1: Hanno detto Steve Jobs.
0: Steve Jobs, il fondatore di Apple.
1: Sì, credo Steve che Jobs. Sia morto da un po'.
0: Da un po'. Che...
1: Tipo nel 2011.
0: Com'è possibile?
1: Credo che fosse Bill Gates.
0: Tra l'altro, cioè il suo più grande, la sua nemesi professionale.
1: Hanno un attimo confuso. Cioè, può succedere. Può capitare.
0: No.
1: Ho capito, bisognava un attimo verificare che fosse in vita almeno la persona con cui lo scambiavi. Però è andata così.
0: Cioè, non è che l'hai scambiato con un amico, l'hai scambiato contro.
1: Sì, tra l'altro, cioè.
0: La persona più lontana da lui.
1: Ma non lo so, potevi scambiarlo con Elon Musk. Comunque,
0: dai,
1: almeno era in vita.
0: T'avrei capito, sì, sì, sì.
1: E poi Brad Pitt, che però non era Brad Pitt.
0: Non era Brad Pitt.
1: Era Rob Lowe. Però almeno quello somiglia.
0: Stavo per dire, ne capisco una, ne capisco, però non ne capisco nessuna delle due. Perché come fai a confondere Brad Pitt, ma soprattutto Steve Jobs, dai, ragazzi.
1: Non lo so.
0: Cioè, chi ci avete messo?
1: Non lo so che cosa è successo. Ma devo dire che ultimamente queste radiocronache, cioè, ci sono un po' di problemi. Non so, forse il caldo,
0: È il caldo.
1: Sì, sì.
0: Non dici che ci sono degli autori, una responsabilità personale.
1: Non lo so, lì secondo me si tratta di prontezza, perché non è che lo puoi sapere prima.
0: Allora è il caldo, sicuramente è il caldo.
1: Diamo la colpa a quello, dai. Coez, la tua canzone.

0: Biagio Antonacci, You and Me, e lo sapete che noi qui su Radio Italia Solo Musica Italiana siamo molto attenti ai tour con tutta la R,
1: sì, anche ai social degli artisti. Vabbè, in ogni caso, Biagio ha documentato tutto il suo weekend, ok? Sì. Molto, molto bello, tra l'altro, perché si è ritrovato anche con la band per provare le canzoni del prossimo tour.
0: Certo.
1: E quindi veniamo ad aggiornarvi sulle prossime date.
0: Eh sì, perché manca poco, da inizio luglio sarà protagonista di Unplugged 2026, 40 date in 4 arene italiane. Vuol per ascoltare Biagio Antonacci.
1: 10 per arena.
0: Esatto.
1: Ok, benissimo amici, siccome sono tante 40 e ci mettiamo un sacco, noi possiamo dirvi che se avete voglia di scoprire tutte le date di Biagio Antonacci potete trovarle sul nostro
2: faro
0: nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it.
1: Perfetto.
0: Fate capo a quello e andate tranquilli.
1: Sì, dovrebbe essere tutto giusto.
0: Sì, è tutto giusto.
1: Secondo me.
0: Tutto giusto, anche che ascoltiamo Marrakesh adesso.
1: Questa si chiama È finita la pace. Per questo.

0: sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Marrakesh, è finita la pace. Noi dobbiamo ricordarvi un appuntamento importantissimo, eh?
3: Sì, quello del 28 giugno, perché Spotify accende Palermo con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live. Il concerto arriva Radio Italia Trend per Spotify, una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Samurai J.
2: E allora non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist di Radio Italia Live Il concerto su Spotify. Ma non è tutto, dopo lo show il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify per farti rivivere ogni emozione.
3: Scalda la voce.
4: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
12: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
13: Disney e Pixar presentano
14: Jessie, pronto?
15: Woody!
13: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Sto perdendo bolli per quel tablet.
13: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
13: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, su Radio Italia solo musica italiana. Ultimamente si parla tanto di dopamina.
1: Sì, è vero, è una cosa che io ci ho prestato tanta attenzione alla dopamina, è una cosa che dovremmo tenere sotto controllo. Perché mi dici questo?
0: Perché in Corea del Sud si stanno diffondendo dei siti che promettono di rilasciare dopamina senza conseguenze, perché la dopamina, per chi non lo sapesse, è quell'ormone che viene rilasciato nel momento in cui facciamo qualcosa di piacevole. Sì. E ci giocano molto, soprattutto sui social, ma anche sui siti d'acquisti.
1: Il motivo per cui scrolliamo, che sia un sito d'acquisto, che sia un social, che sia qualcos'altro, insomma, quello è.
0: Ecco, ci sono tantissimi siti in Corea del Sud dove tu puoi, ad esempio, riempire un carrello.
1: Sì?
0: Con beni di qualsiasi tipo, dai vestiti all'arredamento, insomma, quello che più vi piace, senza però la possibilità di comprare.
1: Capito, ma la dopamina viene sostituita dalla frustrazione poi, no?
0: No, perché guarda che questa è una cosa che io faccio spessissimo, riempio carrelli che poi non acquisterò mai.
1: Capito, ma poi li vuoi quei cosi.
0: Ma non necessariamente.
1: Quei kiwi.
0: Li vuoi quei kiwi. No, esatto. È molto difficile, devo dire, questa cosa. Credo di aver appena rilasciato un po' di dopamina per esserci riuscita. Sì. Però, secondo me è più il piacere di riempire il carrello che poi l'acquisto in sé. E addirittura questi siti ti danno la possibilità di fare un finto acquisto. Anche di cibo.
1: Il tuo ordine è stato completato, poi non arriverà mai niente.
0: Esatto, okay. Esatto. E soprattutto non hai pagato niente. Ma anche con siti di delivery finti, tu riempi il carrello di cose buone da mangiare, ti dice sì sì, adesso te lo mando, non ti arriva niente.
1: Siamo arrivati a questo, amici. Siamo arrivati a doverci prendere in giro da soli e far guadagnare delle persone perché noi ci prendiamo in giro da soli, capito? Perché uno fa un sito, mica lo fa gratis, comunque tu
0: sì,
1: vai
0: c'è
1: su
0: la pubblicità,
1: capito? Sì. Ti prendi in giro da solo per non poter fare quelle cose che comunque volevamo fare, cioè è strano, ragazzi.
0: È strano, però funziona evidentemente. Dici? Ingannare il proprio cervello. Non lo so se stanno andando forte in Corea del Sud.
1: Non hai amici in Corea del Sud. Ma
0: faccio
1: in Corea del Sud, sai, ci sono cose che vanno forti che noi non faremmo mai. Cioè adesso, Giuditta, onestamente.
0: Non voglio elencarle qui. Lasciamo tutto così. Ma ero solo.

0: Luciano Ligabue, ho perso le parole su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme, se vi va.
0: Sì, sono le 17:01. Solo

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Accordo Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera, preliminari a Doha, nell'intesa anche la tregua in Libano, la riapertura di Hormuz e 60 giorni per discutere i dettagli sul nucleare. La posizione del governo israeliano sul Libano non cambia, non siamo la Repubblica delle Banane, dice il ministro Ben-Gvir, l'esercito rimarrà anche a Gaza e in Siria. Si apre il G7 di Evian, Trump si intesta il successo dei negoziati per Teheran, alla fine della guerra segna la sconfitta di America e Israele. Intesa dei leader europei per sminare lo stretto, attacchi russi su Kiev e Kharkiv, almeno 9 morti, colpito anche un monastero e una barbarie, accusa Zelensky. La crisi ucraina al centro del Consiglio europeo affari esteri. Bufera politica dopo le parole di Vannacci sul femminicidio alla costituente di Futuro Nazionale, l'ex generale in linea con Meloni sul patentino antifascista per gli editori. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che ha confessato di aver ucciso la zia nel veneziano e gettato il corpo nel fiume. Si indaga sul movente. Alberto Stasi ai servizi sociali. Per i giudici il suo percorso può sfociare in un pieno reinserimento. Alle 21 su Sky TG24, Garlasco, l'ombra del dubbio. Mondiali pari del Giappone in rimonta sull'Olanda. La Germania travolge il Curaçao, la Svezia la Tunisia. Formula 1, Hamilton si regala la prima vittoria in Ferrari. A Barcellona.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Puglia, sulla statale 100 di Gioia del Colle, lavori di manutenzione prima di Casa Massima e dopo l'incrocio Mungivacca, statale 16 Adriatica, direzione incrocio Mungivacca. Nelle Marche, statale 16 Adriatica, corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Cattabriche e dopo l'incrocio Casello Cattolica 14 Bologna Taranto, direzione incrocio Padova. In Lombardia, sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale, traffico rallentato causa carichi dispersi sull'incrocio Gavardo, direzione incrocio Cremona, strada statale 10 Padana Inferiore. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per incendio sull'incrocio Calderaro, statale 18 diramazione e statale 19 direzione Santa Maria di Catanzaro, strada statale 19 quater. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, vi segnalo incidente sullo svincolo Monte Corvino Ponte Cagnano Sud, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, materiali dispersi sull'incrocio Bari, svincolo per raccordo con la tangenziale di Bari, direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda che una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Sei nell'anima, Gianna Nannini, Radio Italia, solo musica italiana, 12 minuti dopo le 17, Giuditta Recco, Marco Falivelli, Luca Camorcia in regia. So che stai guardando le foto di un... non è neanche un calciatore, è un armadio, ok?
1: Sì,
0: si
1: sì.
0: Chiama Adama Traoré, quelli che insomma seguono il calcio sapranno che probabilmente è il giocatore più grosso. Forse il secondo giocatore più grosso che il calcio mondiale abbia mai visto, cioè
1: sì,
0: è proprio una cosa enorme.
1: Allora, stavo guardando le foto intanto perché non capisco nulla di calcio, quindi volevo andare a capire come fosse esteticamente, anche perché qui non si parla di calcio,
0: no.
1: È successa una cosa che non ha nulla a che vedere col calcio.
0: No, praticamente è stato protagonista di una vicenda che coinvolge i social. Mm-hmm. Lui avrebbe provato a flirtare con una ragazza scrivendole London.
1: Che cosa? Che modo di flirtare è?
0: Sei a Londra? Sì. Ah. Indirizzo. Via.
1: Ah, così si fa? Ah, che bel modo di flirtare.
0: Scusami,
1: mamma mia,
0: proprio
1: a pelle d'oca. E il problema è che.
0: Bravo.
1: Sì, pochi applausi,
0: bravo.
1: Luca. Il fidanzato di lei. Spegni gli applausi perché. Il fidanzato di lei ha beccato la conversazione.
0: Ora, vedendo Adama Traoré, non gli dici niente.
1: Perché no, infatti non gli ha detto niente a lui. Ha contattato la moglie.
0: Bravo.
1: La moglie del calciatore su Instagram e ha mandato gli screenshot della conversazione. Bravo.
0: Ah, questa è una bella cosa.
1: Qui sì.
0: Questa
1: qui
0: è una bella
1: sì.
0: cosa. E poi ha dichiarato: non volevo farla pagare direttamente ad Adama Traoré. Perché numero uno. Numero due, cosa che condivido, quando lo prendeva a FIFA era quello più forte, gli faceva sempre gol, quindi comunque
1: sì.
0: Il rispetto ci sta.
1: Allora, dopo aver visto la foto del braccio
0: sì.
1: di Adama Traoré,
0: sì.
1: io direi che FIFA non c'entra niente, cioè aveva
0: FIFA,
1: basta, non c'entra il videogioco.
0: Sì, sì, sì.
1: Come sia finita tutta questa cosa non è dato sapere.
0: Io penso che a questo punto siano usciti due.
1: Chi?
0: Ormai. Traoré con la tipa, no? Saranno usciti.
1: Non so se la moglie. Vabbè, bisognerebbe un attimo capire perché è una situazione misteriosa.
0: Vi aggiorneremo.
1: Sì.
0: Dai.

0: Elodie, Vertigine su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, che sono insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
0: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
1: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
7: Notino, tutta la bellezza in un click. Sky, scopri le offerte su sky.it. Su Idealista

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. UniEuro.
2: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
3: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 21 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabrizio Moro. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Ermal Meta, calma metafisica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Devi stare calma.
0: Sono molto
1: Questa
0: calma.
1: È una frase che so che a te fa piacere.
0: Molto calma. Ma mi sto agitando adesso che mi hai detto che devo stare calma.
1: Calmati che ti devo dire una cosa. Perché Notino presenta Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo, Foro Italico.
0: Allora, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, ci saranno.
1: Vai!
0: Achille Lauro, Le Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
1: Ovviamente questo è un ordine alfabetico che vi abbiamo detto ora. Gli accrediti, amici, sono esauriti. Per chi non sarà al Foro Italico, però Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, naturalmente Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei, su tutti i dispositivi Echo.
0: Non solo, vivrà anche sulle nostre pagine social, su Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40.
1: C'è un hashtag ufficiale, come al solito, lo conoscete, Relive, quindi scritto Relive. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito radioitalia.it.
0: Ah, oh, vi abbiamo detto tutto.

0: Mancino, Amore Impossibile su Radio Italia, solo musica italiana. Ieri noi non eravamo in onda, non abbiamo potuto parlare di questa manifestazione importantissima.
1: Quale?
0: Che si è svolta in 80 città, distribuite su 20 paesi.
1: Sì.
0: Dobbiamo recuperare oggi.
1: Ma il mondiale, dici?
0: No.
1: Ma non mi vuoi dire niente.
0: Guarda,
1: adesso.
0: Forse è più bello.
1: Non mi dici niente. No. Aspetta un po', vabbè.
0: Devi aspettare.
1: Un po' di pezzi.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
2: Ma su Idealista?
4: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: 100%.
1: Pronto?
2: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
1: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
3: Che APA, che APA che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Il supermercato è in chiusura!
14: Abbiamo dimenticato l'acqua!
15: Vado io.
16: Sì, ma leggera, eh?
17: Poco poco sodio, mi raccomando.
16: Sì, però anche per i più piccoli.
15: Quindi, acqua Eva per tutti?
18: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
19: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
20: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
21: Quando siamo in vacanza.
22: A casa tutto bene.
23: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene.
24: WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
25: Convenienza? Ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
26: Cibo, cibo.

0: Resta con me, le bambole di Pezza, Radio Italia, Solo Musica Italiana. Mi parlavi di una competizione che si è tenuta ieri.
1: Bellissimo.
0: Ma mi dici di più?
1: A Londra c'è stato il World Naked Bike Ride. Praticamente consiste, è una corsa in bici globale, si va proprio in tutto il mondo, e i partecipanti attraversano la città in bicicletta completamente nudi.
0: E questa cosa servirebbe a?
1: Allora, in realtà è per dire che non è importante come uno si veste, per prendere coscienza del proprio corpo. C'era anche una raccolta fondi importante per varie associazioni benefiche londinesi, e quindi così, questa pedalata.
0: Vedi?
1: Questo è il suono.
0: Liberi?
1: Così.
0: È proprio questo il suono.
1: Liberi e felici.
0: Non so cosa dirti, nel senso che comunque se io fossi per strada e davanti
1: ma
0: a me
1: erano tanti,
0: arrivasse una flotta di gente nuda in bicicletta, un po' mi preoccuperei.
1: Perché loro fanno il loro percorso, vanno.
0: No, non è che fanno il loro percorso, che si fermano e fanno qualcosa. Però lì devo spogliarmi anch'io.
1: Se vuoi, sì. Ma sì, perché no? A sto punto. Poi comunque non erano proprio tutti nudi,
0: Ok.
1: C'era qualcuno che aveva tipo la parte sotto del costume.
0: Qualcuno aveva solo la parte sopra? Non ha capito il gioco? Sarebbe stato divertente.
1: Allora, bisognerebbe verificare se qualcuno è andato in bicicletta solo con la parte sopra, perché lì bisogna indagare anche.
0: Il messaggio che stai mandando.
1: Sì, bisogna capire un attimo, però bello tutto, bravi.
0: Bravissimi, anche io vi faccio i compiti, fate come volete. C'è Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

0: Gali, con fortuna, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao Marco, ciao Giuditta.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Ciao a tutti.
3: Buon inizio settimana.
2: Anche
3: amici.
2: A voi.
3: Avete visto che c'è in regia? Luca Camorcia.
1: Sciarpetta.
3: Che noi ringraziamo. Lo volete? Ve lo lasciamo per le prossime tre ore?
1: Sì, certo.
2: Ma perché scarichiamo?
4: Lo ricicliamo, lo portiamo.
2: Perché scarichiamo la gente?
4: Come si chiamano? Isole
2: ecologiche.
4: Isole ecologiche.
1: No.
2: In vacanza all'isola ecologica.
3: Vabbè, io comunque ne approfitto per ringraziarlo per queste due ore di regia. Torniamo domani.
2: Domani, sempre alle 4 del pomeriggio. Buonasera a tutti, le 18 e un minuto.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Accordo Stati Uniti-Iran, le navi cariche di petrolio cominciano a muoversi, annuncia Trump. Pronti a guidare una missione a Hormuz con Regno Unito, Italia e Olanda, dice dal G7 Macron. La posizione del governo israeliano sul Libano non cambia, non siamo la Repubblica delle Banane, dice il ministro Ben-Gvir, l'esercito rimarrà anche a Gaza e in Siria. Attacchi russi su Kiev e Kharkiv, almeno 9 morti, colpito anche un monastero, è una barbarie, accusa Zelensky, la crisi ucraina al centro del Consiglio europeo affari esteri. Bufera politica dopo le parole di Vannacci sul femminicidio alla costituente di Futuro Nazionale, l'ex generale in linea con Meloni sul patentino antifascista per gli editori. Chat sessiste tra dipendenti del trasporto pubblico di Milano con immagini prese dalle telecamere sui mezzi. Faremo piena luce sull'episodio, assicura l'ATM. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che ha confessato di aver ucciso la zia nel veneziano e gettato il corpo nel fiume. Si indaga sul movente. Alberto Stasi e i servizi sociali, per i giudici il suo percorso può sfociare in un pieno reinserimento alle 21 su Sky TG24 e Sky Documentaries Gardasco, l'ombra del dubbio. Mondiali, pani del Giappone con l'Olanda, la Germania travolge Curaçao, oggi l'esordio di Spagna e Belgio, calciomercato, Amorim, il nuovo allenatore del Milan, Sarri all'Atalanta.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alessandra Moroso insieme a Big Mama, mezzo rotto su Radio Italia, solo musica italiana, tutti interi, tutti per voi, per queste tre
1: tutti
0: ore.
1: Tutti per voi.
0: Tutti interi, per come riusciamo ad esserlo noi due, però insomma, comunque ci siamo.
1: Ci siamo integri per accompagnarvi all'inizio di questa prima serata della settimana. Buon lunedì da parte di Daniela Cappelletti.
0: Da parte di Emiliano Nino Picardi,
1: buonasera
0: da parte del nostro Edo Stanzini, che
1: buonasera,
0: è regia.
1: Buonasera. Io adesso voglio fare un'interrogazione parlamentare per chiedere per quale motivo quando qualcuno viene a fare regia con noi ha sempre gli occhiali da sole.
0: Perché noi
1: e siamo troppo belli?
0: Noi siamo come il sole.
1: Ah, siamo accecanti.
0: Accecanti. Bello ma anche brutto.
1: Perché succede con Edo che adesso ha gli occhiali scuri, succede con Nino, protocollo, che ha sempre gli occhiali scuri
0: la
1: con noi.
0: La verità è che sono dei divi.
1: Voglio capire.
0: La verità è che sono i nostri registi, sono dei divi.
1: Fino ad un istante fa c'era Camorcia e non aveva occhiali.
0: Ah, la sciarpetta però. Non so quanto sciarpetta. Sia. Non so quanto sia meglio.
1: C'hai
0: la
1: ragione
0: situazione.
1: Anche te.
0: Ma non lo canti Edo Stanzini?
1: Buonasera. Edo Stanzini, Edo Stanzini, con gli occhiali da sole, un guaglione.
0: Fantasia, d'altronde licenza poetica.
1: Ci
0: tu.
1: Vuole intanto. Da poco è cominciata anche la partita dei mondiali di questa sera, almeno una delle partite dei mondiali. È scesa in campo la Spagna, super favorita di questo Messico-USA-Canada, questo trittico che ospita i mondiali.
0: Tra l'altro si gioca col capoverde.
1: Gioca col
0: grazie
1: capoverde.
0: Che è favorita.
1: Però no, è un mondiale che sta riservando un tot di sorprese. C'è stato ieri questo gol storico di Curaçao, tutti impazziti.
0: Alla
1: perché,
0: Germania.
1: Figurati.
0: Uno, gli altri, i tedeschi gli erano fatti
1: sette,
0: ma vabbè.
1: Li hanno portati a casa comodamente. C'è stato il pareggio del Giappone contro l'Olanda, anche
0: vero.
1: Quello un po' a sorpresa, nazionale giapponese che comunque è forte e di cui parleremo nel corso di questa sera.
0: Per l'educazione.
1: E anche per un po' di curiosità che riguarda il modo di festeggiare i giapponesi. È un bel mondiale per il momento, dai.
0: Avete capito che abbiamo un sacco di cose da dirci. Il 331-995-0095 è il vostro numero per scriverci, se volete, alle 18 e 12 minuti. Alle 11.
1: Alle 11.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: a tutti. La più bella del mondo con Rocco Hunt. Dico.

0: bel giro per i vicoli, per i cosi storici, no? I carruggi si direbbe a Genova, ce lo siamo fatti con Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Barrio, altro che barrio, andiamo al cinema perché sta per tornare una saga, un'epopea, un pezzo della nostra infanzia.
1: Dici giusto, perché Woody, Buzz, Jessie e tutta la banda stanno per tornare con una nuova avventura e non saranno soli. Torna sul grande schermo una delle saghe più amate di sempre, stiamo parlando di Toy Story, che torna al cinema con il suo quinto capitolo.
0: I nostri amici giocattoli questa volta hanno davanti una grande sfida, quella con la tecnologia, e a scombinare gli equilibri arriva l'Ilpad, un tablet super intelligente che diventa subito il nuovo giocattolo preferito della piccola Bonnie.
1: Woody, Buzz, Jessie e tutti gli altri giocattoli storici dovranno capire se c'è ancora spazio per loro nell'era digitale.
0: Toy Story 5 dal 18 giugno al cinema. Radio Italia, solo musica italiana,
2: sempre al tuo fianco. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci, Duo Jazz. Speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Solo per 24 ore, un anno di Sole 24 Ore a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti. E ora, a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro, solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito, hai meno di 24 ore. Attiva l'offerta su ilsole24ore.com.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
14: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
15: In questa notte fantastica.
16: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
17: Ti porto via con me.
16: È il giorno. Genova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
3: Sono un ragazzo fortunato.
16: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
17: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: 30 gradi con Anna su Radio Italia, sulla musica italiana. Poco fa in apertura abbiamo parlato dell'inizio di questo campionato del mondo di calcio, abbiamo detto che tra le varie squadre scese in campo c'è stato anche il Giappone che sì. ha giocato contro l'Olanda, ha fatto un pareggio meraviglioso, forse inaspettato anche.
1: Ma il Giappone gioca bene, l'Olanda un po' sotto ritmo, alla fine più che meritato, però i giapponesi sono sempre speciali, particolari.
0: Sì, sono d'accordo perché...
1: Che cos'è?
0: Che cos'è questa cosa? Effetto sumo si chiama, per la cronaca, perché l'ho letto. Comunque, tutti i giapponesi, dopo il grande pareggio della loro nazionale, dicevamo, si sono dati da fare e hanno ripulito le tribune dello stadio di Kansas City da tutti i rifiuti che hanno prodotto.
1: Sì, lo fanno sempre. Loro lasciano lo stadio più pulito di come sì. l'hanno trovato all'inizio. Dicono di farlo perché sono estremamente orgogliosi di partecipare ad un evento del genere e quindi vogliono dare il segno del fatto che sono contenti di
0: è
1: esserci.
0: È giusto, oramai è diventata quasi una questione routinaria. Perché uh-huh. ogni torneo fanno la stessa cosa, non è soltanto, appunto, come dici tu, una questione di educazione, è una questione di rispetto sì, per sì, ogni cosa.
1: Anche la stessa squadra, dopo aver fatto la partita, dopo i 90 minuti regolamentari, è scesa negli spogliatoi, si sono cambiati, hanno ripulito gli spogliatoi.
0: Dire,
1: non
0: stanco.
1: Come dei ladri, li hanno ripuliti, nel senso che li hanno lasciati immacolati.
0: E sei anche stanco, no? Dopo aver giocato.
1: Sì, sì,
0: e invece
1: certo.
0: loro si mettono lì, fanno le loro pulizie.
1: Sono
0: Io
1: estremamente
0: li ammiro tantissimo.
1: Educati. Tra l'altro, proprio per celebrare questo pareggio, meritatissimo contro l'Olanda che dicevi poco fa, i tifosi giapponesi hanno voluto festeggiare come facciamo tutti scendendo in strada, solo che siccome sono giapponesi, a Shibuya, che è uno dei quartieri di Tokyo, festeggiavano in mezzo alla strada con il semaforo rosso, poi appena il semaforo diventava verde
0: si spostavano per far passare il traffico, come noi in Italia, avete presente quando abbiamo vinto tanti anni fa quelle partite? Ecco, uguale,
1: lasciavano che la circolazione fosse regolare e festeggiavano solo nei momenti in cui potevano assieparsi in mezzo alla strada, sono meravigliosi.
0: Sono stupendi, noi abbiamo tanto da imparare da loro.
1: Sono un popolo da cui
0: come si fa a imparare da loro?
1: Speriamo che vadano avanti in questo mondiale, magari apprendiamo qualche cosa in più di quello
0: non
1: che sanno fare.
0: Non esistono delle scuole per noi?
1: Scuole giapponesi.

0: tutto il romanticismo di Sugar, di Zucchero, su Radio Italia Solo Musica Italiana, la sua Occhi, poco fa Emma con Rcomi, Bacci Piano per accompagnarci alle 18.38, giusto piccolo aggiornamento per quanto riguarda il mondiale, visto che dicevo che c'era la Spagna in campo contro Capoverde, quasi il 40esimo, ancora 0-0, anche
1: la
0: questa
1: Spagna non ha segnato,
0: piccola sorpresa, perché insomma Capoverde è vero che sono atleticamente poderosi, ma insomma non ti aspetti,
1: non tecnicamente probabilmente, ma la Spagna sta giocando con le riserve però,
0: beh, non, certamente non ha l'11 titolare, Yamal non è ancora in campo, chissà se scenderà più tardi.
1: Lo stanno tenendo fresco Yamal.
0: Lo vogliono tenere in fresco come una buona bottiglia che poi quando la stappi è il momento giusto.
1: Poi
0: è una delle potenziali candidate alla vittoria, la Spagna, quindi vediamo come si comporterà.
1: Vediamo, seguiamo la partita.

0: È un'estate da Dio questa per Bresh, appena ritrovato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Fate un salto, informazione importante, da Notino, perché trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi.
0: Notino è presenting partner di Radio Italia Live il concerto e ti aspetta il 28 giugno a Palermo per vivere la magica atmosfera dell'evento, ricca di musica ma anche di esperienze di bellezza.
1: Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
17: E a chi ama vivere in equilibrio.
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Disney e Pixar presentano...
19: Jesse, pronto?
20: Woody!
18: Toy Story 5.
21: La tecnologia ha invaso casa nostra.
22: Sto perdendo bolli per quel tablet.
18: I giocattoli contro la tecnologia.
23: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
18: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
24: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
25: Quando non sono a casa tutto bene.
26: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
27: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
28: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Tuca Macarena è tornata, yo!
1: Baby K!
0: Eccoci qua, l'estate può iniziare grazie a lei, perché quando torna lei lo sapete che inizia l'estate, ma anche grazie a un altro fenomeno.
1: Giusto!
0: Questa sera è il momento di tirar fuori i nostri sogni dal cassetto, se l'abbiamo tenuti lì per tanto tempo, perché dalle 11:30, 23:30, in cielo passeranno le Sagittari di giugno, cioè le prime stelle cadenti dell'estate che poi ci accompagnano per tutto il resto del mese.
1: Allora, quindi appuntamento alle 23:28 per aprire il cassetto.
0: Soffiare sulla polvere dei
1: sogni, le ragnatele che ci sono sopra i sogni, e poi cercare di vedere queste stelle che non sono uno sciame particolarmente luminoso, ma il picco di questa serata sarà visibile grazie alla luna nuova che non disturberà l'osservazione delle loro luci, meno male, per fortuna.
0: Sì, però c'è l'inquinamento luminoso delle città, peggio della luna, come la mettiamo?
1: Signor Sala, sindaco, parlo per noi, per Milano, ma voi chiedete al vostro sindaco, può spegnere per favore questa
0: sindaco.
1: Può spegnere questa sera per favore, che abbiamo dei sogni da far realizzare, grazie.
0: Ecco, e poi dopo aver fatto spegnere l'illuminazione della città, per vedere queste Sagittaridi occorre guardare l'orizzonte verso sud-est.

0: in pratica in direzione della costellazione Sagittario. Facile, no?
1: Certo, lo sanno tutti dov'è la costellazione del Sagittario. Basta che guardi.
0: Ma poi io mi confondo, grande carro, piccolo carro, quello è Orione, allora, Sirio.
1: Devi fare così, tu ti affacciare sul balcone. Guardi dritto davanti a te, leggermente a sinistra, inclini un attimo lo sguardo a destra, ecco, e lì c'è Sagittario. Okay.

0: sempre puntuale la nostra programmazione musicale. Parlavamo delle Sagittaridi, le stelle cadenti che dalle 23:30 di questa sera sono visibili per esprimere un po' dei nostri desideri, e tac, arriva Giorgia con Corpi Celesti. Chi se no?
1: Perfetta, tra l'altro potrebbe anche essere la colonna sonora perfetta, butto là, oppure anche Bennato.
0: Seconda stella a destra, questo è il cammino. Cioè, anche quello.
1: Fate voi,
0: ce ne sono un bel po', brava, adesso sono indeciso. Ma adesso lancio la monetina e scelgo.
1: Intanto le 19 un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo sarà stabile sull'intero territorio nazionale, con locali annuvolamenti solo al sud. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime ovunque, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni. Solo sulla Sicilia occidentale saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata classici acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: Ligabue, per sempre, le 19:08 minuti, buon lunedì, ancora ben ritrovati nella serata insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, Cappelletti Picardi con voi. Per sempre può diventare una relazione d'amore, no? Quando ti fidanzi, ti trovi la persona adatta, vorresti che fosse per sempre, ci sono un tot di scogli da superare, bisogna capire se c'è una complicità.
1: Dove
0: se
1: vuoi
0: ci sono
1: arrivare, Nino?
0: Delle
1: dici,
0: basi in comune,
1: dove vuoi arrivare?
0: Se il tuo cane è d'accordo oppure no. Quella è una cosa fondamentale, bisogna capire quella cosa là.
1: Sicuro quella è una relazione che dura per sempre, quella col cane,
0: sicuro,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi insomma. E comunque è vera questa cosa, perché i proprietari di cani, da che mondo è mondo, io ne ho visti tanti così, ma te lo posso dire, ve lo posso dire anche da proprietaria di gatto. Se al mio gatto o al mio cane non piace una persona, sai che io inizio a farmi delle domande, è un po' una red flag, come si dice,
0: come
1: adesso,
0: dicono i giovani,
1: no?
0: Sì, c'è proprio un sondaggio che dice questa cosa su un tot di persone secondo i quali, singole ovviamente, secondo i quali se il proprio animale domestico, dai mettiamoci dentro cani e gatti, non è d'accordo che frequenti un'altra persona, lo fa capire, e il 69% di queste persone dice no, va bene, interrompo la relazione.
1: Capito, perché guarda che gli animali capiscono delle cose, che hanno
0: un istinto più raffinato del
1: nostro per certe cose. Insomma, prima ancora di amici e famiglia c'è il giudizio dei cagnolini, dei gattini da superare.
0: Sono completamente d'accordo,
1: sì,
0: ma voglio fare il bastian contrario, mi metto dall'altra parte, mi metto dalla parte di quello che per esempio riceve il fatto che entri in casa del potenziale partner e il cane
1: cosa dici, sei il primo
0: ad andartene, perché dici mamma mia, sta la serata col cane.
1: Vabbè, diciamo che non c'è compatibilità in quel caso lì, da una parte o dall'altra, quindi meglio così.
0: Meglio così.
2: Disco Italia è Sorri Scusa, Lo Siento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sì. Io sì sì, la versione remix di Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata da parte nostra, Emiliano Nino Piccardi, Daniela Cappelletti.
1: Nessuno ci crede, ma siamo qua, in diretta.
0: Come
1: fino alle 21.
0: Ci crede?
1: No,
0: sai, perché, la Pausini prova dice, empirica.
1: Nessuno ci crede. Siamo, 19, 17 e 21 secondi in questo istante.
0: Lunedì 15 giugno.
1: Capito, ecco, okay. Ecco la prova provata proprio.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare.

0: prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: E scattiamogliela questa foto alla bellezza. Dai. C'ha ragione Elisa. Amore è la sua nuova su Radio Italia Solo Musica Italiana, novità che farà parte di un disco, il prossimo di Elisa, che sembra sulla rampa di lancio.
1: Sembra sempre più vicino, perché sui social lei ha scritto: Barcellona, Roma e ora Milano per continuare a costruire sogni. Il mio nuovo album è quasi pronto.
0: Voglio dire, ci siamo, se lo dice
1: l'ha
0: lei,
1: detto,
0: crediamole.
1: Sì, con il nuovo disco di inediti, poi Elisa accompagnerà i fan verso il suo esordio alla RCF Arena, cioè Campovolo, a Reggio Emilia, ed è in programma questa data l'11 settembre 2027.
0: C'è un po' di tempo.
1: Un po' di tempo, so però anche che i biglietti in queste circostanze volano.
0: Lei ha detto: ci arriveremo insieme, vi racconto tutto e vi porto sempre con me, noi siamo uno, vi amo. Queste sono proprio le parole di Elisa per presentare sia il suo nuovo progetto discografico in arrivo, sia soprattutto questa data unica, incredibile, in questo posto. Non so se avete presente la RCF Arena.
1: L'enormità.
0: È una cosa enorme che sarà sicuramente pieno dei suoi fan a cantare tutte le sue meravigliose canzoni.
1: Io spero sempre che lei un invitino a Luciano.
0: Che ti inviti? Ah, che ti inviti Luciano lì?
1: Beh, lui è casa sua.
0: Lui è di casa, porta il Lambrusco.
1: Hanno fatto anche una canzone insieme.
0: Fanno anche qualcosa insieme. Lasciare.

0: la voglio conoscere questa persona a cui non piacciono i Rolling Stones. Voglio che Stasci i Colors me la presenti. Non ci credo.
1: De gustibus non piace i Rolling Stones. Non disputandum est, eh? Però
0: vabbè,
1: effettivamente
0: capito, Santiago, però dai.
1: Però mettila così. Possono non piacerti i Rolling Stones, per esempio, potrebbe essere quello. Però sicuramente ti piace Mina. E allora se hai la possibilità, voglio dire, se sei uno dei migliori talenti in circolazione in Italia e ti piace Mina, che ci fai?
0: Un pezzo.
1: Un disco insieme.
0: Un briciolo di allegria. Buon punto.

0: Papà.
1: Questo acuto strepitoso di Mina insieme a Blanco, un briciolo di allegria. Siete su Radio Italia, solo musica italiana, più di un briciolo.
2: Ah,
1: dai.
2: Sì, esatto, dai, da qui alle 21 vuoi che non tiriamo fuori più di un briciolo di allegria? Sì. Io secondo me sì.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Disney e Pixar presentano...
6: Jessie, pronto?
7: Woody!
5: Toy Story 5.
8: La tecnologia ha invaso casa nostra.
9: Sto perdendo bolli per quel tablet.
5: I giocattoli contro la tecnologia.
10: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
5: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
11: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
12: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
13: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Torna il team Summer Hit, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, Piazza del Popolo, Roma. Ingresso gratuito.
16: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Vuoi vivere lo sport davvero? Accendi Sport Italia. Sport Italia ti aspetta con il calcio italiano e internazionale, il calciomercato in anteprima, il campionato argentino, arabo, la Coppa d'Africa e il campionato primavera. Le emozioni che solo chi ama lo sport conosce davvero. Sport Italia, con 2 milioni di spettatori giornalieri, è visibile sul canale 60 del digitale terrestre, su app e in streaming. Sport Italia, tutto un altro sport. Scarica subito l'app gratuitamente.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
6: Perché sono simpatico, giusto?
8: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
6: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
8: Buonanotte.
6: Ma siete ancora qui?
8: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
15: Da Aeon, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza.

0: Serena Brancale, Levante Deli al mio paese su Radio Italia, solo musica italiana. E parliamo invece di un altro artista che sabato scorso, se non sbaglio, no? Il 13 di giugno ha esordito sul palco di San Siro ed è Geolier.
1: Sì, ha fatto un concerto pazzesco, ho visto purtroppo, non potendoci essere di persona, solo un po' di immagini clamorose.
0: Volava,
1: a un certo punto volava perché ha messo questa cosa che lui si fa trasportare appeso ad un cavo sopra tutti i partecipanti al concerto, ma aveva chiesto al pubblico, Geolier, di presentarsi con qualcosa che ricordasse la sua e la mia città, quindi che ricordasse Napoli, ed hanno fatto
0: l'hanno
1: davvero
0: ascoltato, perché in moltissimi si sono presentati con la maglia azzurra della squadra partenopea, ma Geolier ci ha tenuto a sottolineare la vicinanza naturale tra Napoli e Milano. Ci hanno mentito, ha detto, nord e sud sono la stessa cosa, siamo molto più simili di quello che ci hanno insegnato, l'ha detto proprio aprendo il concerto.
1: Sì,
0: un bel messaggio.
1: È un altro bellissimo che ha detto, una cosa meravigliosa che ha detto guardando un po' dei suoi fan, ha detto: io sono uguale a voi, siamo la stessa persona, cioè io quello che faccio semplicemente lo faccio perché ho questo talento, ma siamo identici, se ci credete potete arrivare ovunque. Un bellissimo
0: messaggio. E poi primo ospite della serata per rafforzare anche il concetto di vicinanza tra Napoli

0: No, sei tu che ci piaci tanto, ma tanto da post Sanremo sta trascinando lunghissima quest'onda di successo.
1: Posso dire, dall'estate scorsa che comunque è diventato più conosciuto grazie alla canzone Mengoni. Con Mengoni, Ircomi.
0: Sì, grande. Intanto sta maturando un risultato molto particolare per quanto riguarda il mondiale. La Spagna ferma sullo 0-0 con Capoverde, siamo negli ultimi 30 secondi di recupero. Capoverde ha l'esordio assoluto.
1: È entrato in Yamal, tra l'altro.
0: È entrato intorno al 70esimo Yamal, ma non ha cambiato, almeno negli ultimi secondi.
1: Incredibile,
0: Non succedesse qualcosa, non ha cambiato le sorti. Strano, è vero che le squadre ai mondiali iniziano sempre un po' stentando,
1: però
0: poi
1: dai,
0: piano piano, però Spagna Capoverde,
1: dai,
0: non ce lo saremmo mai aspettati.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.

0: noi siamo ancora qua, dice Vasco, ma i due stanzini no, se ne va. Fatto rima.
1: Devo andare, brava, mi piace questa paroliera presso te stessa.
2: Sì.
1: Che cos'era questa cosa, Edo? Era il tuo avvertimi, il tuo monito perché stai andando via?
0: No. Sì. Sì. È praticamente il corrispettivo di Ambro. Lui dice sì.
3: No.
0: Va bene. No, dice anche no.
1: Grazie soprattutto perché hai tolto quegli incredibili occhiali da sole con cui ti sei presentato.
0: Perché è tramontato.
1: Ramazzo. Ma sai che lui c'ha stile, quindi poteva anche tenerli su come le vere star.
0: Sì, ma tu tutto questo per non cantare.
1: Buona serata, oh. Edo Stanzini.
2: Bello.
0: Mamma mia, bravo.
1: Grazie. Buon ritorno Edo, ci vediamo presto. Tra poco note negative, sta per arrivare
0: Pataccone
1: che si prende cura della regia.
0: Intanto le 20 un minuto.

quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Firmata in digitale l'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump arriva al G7 e dice: a Teheran adesso c'è una leadership intelligente, da venerdì Hormuz sarà riaperto. Il presidente iraniano Pezeshkian giudica onorevole il memorandum, resta il nodo sui pedaggi nello stretto, Israele ribadisce: non arretriamo e restiamo in Libano. Macron rilancia una missione navale di garanzia a Hormuz, parteciperebbe anche l'Italia, Evian in Francia, si apre il G7 dedicato anche all'Ucraina. Suscitano ancora critiche le parole di Vannacci sul femminicidio, norma approvata per un fenomeno palese, dice buongiorno, indignazione dei familiari delle vittime. Sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere le accuse contestate dal 17enne che ha confessato di aver ucciso la zia in provincia di Venezia. Il corpo della donna non è stato ancora trovato. Alberto Stasi in affidamento ai servizi sociali, ultimo capitolo di un giallo lungo quasi 20 anni. Alle 21 su Sky TG24 lo speciale Garlasco, l'ombra del dubbio. Foto di passeggere ignare, riprese sui mezzi, scoperta una chat sessista dei dipendenti dell'ATM, azienda del trasporto pubblico milanese, presentata una denuncia alla polizia locale. Ai mondiali altre 4 partite in campo Spagna-Capoverde, stanotte l'esordio dell'Iran a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, il Milan affida la panchina all'ex tecnico degli United, Amorim.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Emilia Romagna sulla statale 45 Val di Trebbia c'è stato un incidente sull'incrocio di Piacenza, tangenziale di Piacenza. Trentino Alto Adige, statale 47 della Valsugana, code veicolo in avaria sull'incrocio Galleria dei Crozzi, direzione Pergine. Sulla statale 33 del Sempione, in Piemonte, materiali dispersi dopo Ornavasso e prima dell'incrocio Migiandone, direzione incrocio Sempione-Svizzera. In Lombardia, statale 336, aeroporto Malpensa, il traffico è rallentato, veicolo in panne. Sull'incrocio Gallarate, statale 341 Gallaratese, direzione incrocio strada statale 232. In Umbria, sulla statale 79 Ternana, tratto chiuso, ci saranno dei lavori in corso dalle 22 del 22 alle 5 del 23 di giugno tra l'incrocio Mola di Bernardo e l'incrocio Marmore. Nel Lazio, statale 156 dei Monti Lepini, ci sarà senso unico alternato con lavori che inizieranno dalle 12 di domani fino alle 18 del 30 di giugno tra l'incrocio Casello Frosinone 1 Milano Napoli e l'incrocio Prossedi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio, riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Summer Funk, la canzone dell'estate di Francesco Gabbani, appena incontrato in questa serata insieme. C'ha ragione lui, è vero, non tengo più dinero, ma per fortuna non serve il dinero per niente, per essere dei nostri, perché Notino sta per presentare Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.
1: Data da segnare 28 giugno, una domenica, a Palermo, al Foro Italico.
0: Il Foro Italico,
1: sì, a Palermo. E sul palco saranno accompagnati dalla meravigliosa Radio Italia Live Orchestra, che è diretta magistralmente dal nostro maestro Bruno Santori, i seguenti artisti in ordine alfabetico:
0: Achille Lauro, le Bambole de Pezzi.
1: Non è il caso.
0: Serena Brancale, Ernia, Fedez, Gabbani appena ascoltato, sì. Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
1: C'è una notizia del giorno: da oggi c'erano gli accrediti.
0: Mezzogiorno.
1: A mezzogiorno, ma lo sapete che van via subito, quindi c'è da dirvelo, sono esauriti gli accrediti. Per chi non sarà presente quindi al Foro Italico, Radio Italia Live, il concerto verrà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, su Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it, ma anche sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e anche sui dispositivi Echo.
0: Sì, non solo, perché saremo sui social, Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e ovviamente anche in televisione, perché in contemporanea dalle 20:40 sarà possibile seguirci su Sky 1, su Now e su TV8.
1: L'hashtag lo conoscete, ma ve lo ricordiamo, è Relive, e tutte le info utili le trovate sul nostro sito. Fatevi un giro, è radioitalia.it.

0: la nuova di Samurai J si chiama Flamenco Paranoia, lì l'altra parte del vetro solo Paranoia.
1: Solo Paranoia, senza il flamenco.
0: Sì,
1: che faccia hai fatto? Patacca. Fatto la faccia come per dire.
0: Perché non sentiamo cioè l'audio che esce dalla sua bocca, ma ha fatto questo.
1: Paranoia. Patacca che è arrivato in regia, Andrea Rienti che si occupa della parte tecnica. Presto, un commento su questo pareggio inaspettato fra Spagna e Capoverde. E chi se lo
0: ha aspettato? Ha detto.
1: Beh, grazie.
0: Un uomo dalle grandi idee.
1: Grazie
0: Patacca.
1: Grazie mille,
0: di cuore, sì.
2: €800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
2: Perché sono simpatico, giusto?
1: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
2: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
1: Buonanotte.
2: Ma siete ancora qui?
1: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39€. Lidl vale davvero

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finisce in questo modo splendido con la voce di Angelina Mango, la nuova con Marco Mengoni, Canto d'Amore su Radio Italia, solo musica italiana. È un'estate particolare questa per Marco Mengoni, perché c'è un po' di relax, un po' di tempo libero che passa anche andando a trovare dei suoi amici, dei suoi colleghi, e lo fa su dei palchi particolarmente
2: importanti. Per esempio, ieri sera Mengoni si è goduto il concerto di Tiziano Ferro allo stadio Dall'Ara di Bologna. E anche perché sta continuando Stadi 2026, Stadi 26, no? Che è il tour di Tiziano Ferro con noi di Radio Italia, solo musica italiana al suo fianco. C'era anche Marco Mengoni.
1: Sì, e per la data bolognese Tiziano ha portato sul palco un altro ospite a sorpresa. Chi l'avrebbe mai detto? Ma lì è salita Elettra Lamborghini.
2: Elettra Lamborghini. Elettra,
1: con cui ha omaggiato la Carrà. Mitica Raffaella Carrà, sì.
2: Sì, insieme hanno fatto E Raffaella è mia e Voilà, che poi anche il brano sanremese di Elettra. Quindi
1: strana coppia. Chi l'avrebbe mai detto?
2: Ma inedita, mi sembra anche,
1: sì,
2: no?
1: Sì, inedita. Però sai che è friccicarella? Potrebbe succedere.
2: È scrocchiarella quella coppia lì.
1: Mi piace, potrebbe esserci un'idea per un futuro. Tiziano Ferro e Elettra Lamborghini che fanno una collaborazione.
2: Se già la chiamata sul palco è un segnale, secondo
1: me.
2: Ah,
1: sì.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: 7 eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: nuova, si chiama Sabato Sera e vedi insieme Mara Sattei insieme a Enrico Nigiotti.
1: Mi piace tanto, la trovo molto. Sai, è quella tipica canzone che ti metti a cantare volentieri, che se sei a un concerto, magari a loro, ovviamente.
0: Tu che dici?
1: Te la canti tutta dall'inizio alla fine.
0: Ma sai, anche nei viaggi in macchina d'estate, in finestrino giù, braccio fuori, quelle cose là, no?
1: Siccome Nigiotti sarà in concerto presto, potrebbe essere l'occasione anche per cantarla dal vivo. Poi tutte le date ovviamente le trovate su radioitalia.it, ma va da sé, c'è bisogno neanche di dire.
0: Ma certo, andate sul sito e capite tutto.

0: Alle 20:41 di lunedì sera,
1: sì,
0: i Maneskin cosa staranno facendo? Cioè tu non te le chiedi mai queste,
1: sì,
0: cose?
1: Sì, sì, me le chiedo, però sono quattro, quindi di solito mi focalizzo su una persona.
0: Ethan dei Maneskin. Magari sta ascoltando Radio Italia Solo Musica.
1: Allora lo
0: italiana.
1: Salutiamo nel caso.
0: Caso scrivi al 331-995-0095 che ti salutiamo volentieri.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
11: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12 ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Cantano, o meglio cantavano, Posti Vuoti, Coma Cose, appena ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Difficile che ci siano posti vuoti in un aereo, soprattutto in questo periodo in cui si parte per le vacanze, sono quasi sempre tutti carichi, ma state attenti perché il vostro vicino di posto potrebbe essere un malandrino.
1: Un malandrino, un furfante.
0: Un malintenzionato.
1: Eh sì, perché negli ultimi anni, io non lo sapevo, lo apprendo oggi, stanno aumentando sempre di più i casi di furto in aereo, soprattutto per quanto riguarda le tratte lunghe e specialmente ancora di più se queste tratte lunghe vengono fatte di notte.
0: Certo, i voli notturni.
1: Tu dormi, ti addormenti
0: e
1: il vicino.
0: Capito?
1: Quasi ogni giorno ci sono report di viaggiatori che denunciano la sparizione sui voli di oggetti anche di un certo valore. Parliamo di portafogli, computer, tablet, cellulari, cuffie, insomma, le cose che porti in viaggio.
0: Sì, esatto, quelle cose là. Allora, cosa hanno fatto per risolvere questo problema? O cosa stanno cercando di fare? Alcune compagnie aeree, nello specifico soprattutto quelle dell'Asia, hanno deciso di imbarcare dei loro addetti alla sicurezza su dei voli particolarmente a rischio, ovviamente però tenendoli in incognito. Cioè, il tipo non è che sale con l'uniforme da alto gendarme, sale in incognito, si siede da una parte e poi osserva tutto quello che succede sul volo.
1: Appunto, è una sentinella definita non individuabile, ma che si muove come una normale persona, un passeggero, mentre in realtà con quegli occhi là osserva tutto, guarda tutto in cerca di capire se a bordo c'è un ladro, c'è qualcuno che ha delle cattive intenzioni, insomma.
0: Mi sembra una cosa ben fatta perché sicuramente tutela la sicurezza di quelli che sono in volo, però se volete ascoltare il parere di uno scemo, eccolo qua, il consiglio di Emiliano Picardi è fare come faccio io. Tutto quello che mi porto a bordo, il computer, le cuffie, lo metto nello zaino e poi mi abbraccio allo zaino e lo utilizzo anche come cuscino.
1: 12 ore di volo magari così?
0: Lo metti come cuscino, stai pure comodo. Insomma, almeno hai un modo per riparare la testa.
1: Ascoltate, com'è che ti sei definito?
0: Uno stupido.
1: Lo sciocco, quello sciocco di Nino.
0: Questa invece è poesia di Salda Vinci.

0: Questa è la porta?
1: È da oliare.
0: È parecchio da oliare.
1: L'ho aperta, però ho fatto quello che ha detto Gianni Morandi. Io ho aperto tutte le porte, purtroppo c'è da mettere l'olio.
0: Invece c'è da tirare giù il bandone, almeno per quanto riguarda noi due, per
1: tirare
0: questa
1: giù?
0: Serata. Il bandone. Sai quando tiri giù la Claire?
1: Ah, la Claire, la serranda.
0: La serranda, il bandone. Tiri giù quello perché per quanto riguarda noi due, la serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana finisce qua. Ci ritroviamo però domani alle 18.
1: E per noi due intendiamo Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, salutiamo e ringraziamo il Patacca che
0: grazie,
1: è stato con noi nell'ultima ora.
0: Grazie, grazie soprattutto per il niente che hai fatto anche questa sera. Sei stato inutile come sempre, ma noi ti vogliamo così.
1: Pensa come sarebbe se non fosse così.
0: Vi auguriamo una buona serata di lunedì, vi aspettiamo come dicevamo domani, intanto le 21 ed un minuto.
1: Ciao.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più?
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In questa notte fantastica.
3: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
4: Ti porto via con me.
3: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
5: Sono un ragazzo fortunato.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Bye. Let me see you dance, baby.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
4: Notino, tutta la bellezza in un click. Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Solo per 24 ore, un anno di Sole 24 Ore a soli 24 euro. Quando le notizie vanno veloci, chi non è informato rimane indietro. Con il sole24ore.com sei sempre un passo avanti. E ora a un prezzo che non ha precedenti. Un anno intero a 24 euro, solo per 24 ore. Non è un'offerta, è un'occasione che non torna. Il conto alla rovescia è partito. Hai meno di 24 ore. Attiva l'offerta su ilsole24ore.com.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Una serata tra le guglie sotto il cielo di Milano. La musica diventa gesto concreto. Fondazione Cieli Azzurri presenta il concerto sulle terrazze del Duomo di Milano con Paolo Iannacci e Duo Jazz. Un evento speciale per sostenere il progetto dell'ospedale diurno del bambino presso il Policlinico di Milano. Vai su aragorn.vivaticket.it o su fondazionecieliazzurri.it e acquista il tuo biglietto. I posti sono limitati.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
14: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria. Quale allegria.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: È stata firmata digitalmente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Trump è arrivato al G7. A Teheran c'è una leadership intelligente, ha detto. Da venerdì Hormuz sarà riaperto. Il presidente iraniano Pezeshkian giudica il memorandum onorevole, ma resta il nodo sui pedaggi nello stretto. La battaglia non è ancora finita, dice Netanyahu. Rimarremo in Libano finché necessario. Non si placano le polemiche per le parole di Vannacci sul femminicidio. La norma è stata approvata per un fenomeno palese, precisa Giulia Bongiorno. Indignazione dei familiari delle vittime. Sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere le imputazioni per il 17enne che ha confessato di aver ucciso la zia in provincia di Venezia. Il corpo della donna non è stato ancora trovato. Shock a Milano, scoperta una chat dei dipendenti dell'azienda dei trasporti pubblici ATM, contenente foto di passeggere riprese sui mezzi a loro insaputa, sporta una denuncia alla polizia locale. Ai mondiali la Spagna bloccata sullo 0-0 da Capoverde, stanotte l'esordio dell'Iran a Los Angeles contro la Nuova Zelanda, il Milan affida la panchina all'ex tecnico dello United, Amorim.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il 28 giugno, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify con Samurai J. Ascolta la playlist dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Samurai J sarà disponibile su Spotify.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente... vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

mostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Amore, poi il mutuo?
3: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
1: Disclosure.

0: dal 10 giugno al cinema.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Jake.
1: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
0: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
0: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
0: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 16 giugno 2026. Genitori, la piccina era fuori. Una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polstrada dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina a Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo, mentre i genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famigliuola diretta in Calabria si era fermata per una sosta. Ripartita dall'area di servizio, rifocillata, si è resa conto poco dopo che la minore non era risalita in auto. Vabbè, meglio tardi che mai. Gli agenti informati hanno raggiunto l'area di servizio e hanno rintracciato la piccina, che era stata trovata e affidata alle cure di alcune persone presenti sul posto. Nei casini, ovviamente, c'è finita mamma. La Meloni: l'Italia è pronta a contribuire al processo diplomatico per la pace in Medio Oriente. Due principi: no arma nucleare a Iran e Hormuz aperto. Stop alle ostilità anche nel Libano. Il Regno Unito: il premier britannico Starmer annuncia il divieto totale di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Incontro bilaterale tra la Meloni e l'omologa giapponese Takaichi, le due sono diventate molto amiche, e poi il colloquio è stato allargato sulla cooperazione dei due paesi. La guerra, dunque, si è detto. La guerra Stati Uniti-Iran, speranza è che quello annunciato sia un accordo vero e soprattutto definitivo, accanto a dubbi e incertezze, visti i precedenti. Un nuovo referendum attende gli italiani sul nucleare. Lo do per scontato nel 2028 o nel 2029, dato che è un diritto della nostra Costituzione poter partecipare alle decisioni. Così si esprime il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto. Dice Mercedes Enger: io sono figlia di Eva Enger e la mia famiglia si era trasferita in Inghilterra e lì ho conseguito la laurea in psicologia all'università di Southampton, ma poi ho seguito le orme di mamma dedicandomi al cinema, la passione che aveva coltivato per me sin da bambina, quando ad appena 11 anni ho debuttato con un piccolo film. Figlia di Eva Enger, auguri, complimenti, ma anche chi se ne frega. Per lo sport c'è il basket, la sfida scudetto Venezia contro Milano, oggi gara 3, si gioca in Laguna, ma siamo sul 2-0 per Milano, che dunque ha il primo match point. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, hanno ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore locali annuvolamenti solo su Alpi, Prealpi al sud. Buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime ovunque, cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni. Solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.